0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it.
2: Let's go. Sounds good.

0: girl one time.
1: Notte di notte, la notte con noi, la notte con la tua radio.
2: La notte con la tua radio.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: graziosa, la vita è ma sabrosa.
1: Notte di note.
2: Notte di note.
3: Notte di note. La notte con noi. La notte con la tua radio.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3.
0: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Vin.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: la domenica.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 4.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Prenderò

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Selecta, solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta, solo bella musica.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 6.
0: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Selecta.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Giornale orario, edizione locale.
7: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. L'accusa è di aver promosso, costituito e partecipato a un'associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di una casa di prostituzione e al reclutamento, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione all'interno di un locale di Lonato del Garda, il Club Plié. Per questo 9 persone sono finite nei guai, 2 ai domiciliari e 7 indagati con obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria nell'ambito di un'inchiesta condotta da Polizia di Stato e Guardia di Finanza. Il locale è stato sottoposto a sequestro. Salemarasino piange Claudio Bonissoni, sindaco del paese per 10 anni, dal 2004 al 2014. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dall'amministrazione comunale, che ha espresso profondo cordoglio ricordandone il lungo impegno al servizio della comunità. In una nota ufficiale il comune sottolinea come Bonissoni abbia guidato l'amministrazione con dedizione e senso delle istituzioni, distinguendosi per responsabilità, lungimiranza e determinazione durante i 2 mandati alla guida del municipio. Per onorare la memoria dell'ex primo cittadino è stato inoltre proclamato il lutto cittadino con un'ordinanza firmata nella giornata di ieri. La sala riunioni della Procura di Brescia al quarto piano del Palazzo di Giustizia sarà intitolata alla PM Benedetta Callea, morta martedì a 42 anni. La magistrata bresciana è stata ricordata al Palagiustizia ieri mattina dai colleghi. Molti magistrati, soprattutto un paio di colleghi a lei più vicine, erano visibilmente commossi.

0: Sei ancora sotto shock per la morte arrivata improvvisamente. Benedetta Callea, 42 anni compiuti a gennaio, laurea a Brescia, poi esperienza a Vibo Valentia prima di tornare all'ombra del Cidneo in procura, mamma di una bambina piccola, è stata ricordata per l'impegno nelle indagini condotte e per la forza dimostrata quando aveva affrontato un periodo di malattia, dopo il quale era tornata in servizio con la determinazione di sempre. L'albero maestro della nave Puglia avrà una nuova vita. Quello originale, distrutto dalla violenta tempesta che il 17 luglio ha colpito il Garda, sarà sostituito, mentre quello storico verrà conservato ed esposto nel museo. Il maltempo ha causato ingenti danni anche nel resto del Vittoriale, frane nell'area del laghetto delle Danze e delle Vallette, decine di alberi abbattuti e diversi sentieri ancora inagibili. Nonostante i danni, il Vittoriale è già tornato ad accogliere i visitatori. Il percorso di visita è regolarmente aperto, con l'esclusione delle aree colpite dal maltempo ancora interessate dagli interventi di messa in sicurezza. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Stai con noi tra poco su Radio Brescia 7. Alex Rusconi con Buongiorno Brescia.
6: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
7: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Buongiorno Brescia, musica e notizie da ascoltare e condividere con Alex Rusconi.
1: Ci siamo, buongiorno Brescia, eccoci in diretta anche in questo venerdì, oggi è il 31 di luglio, quindi non è soltanto l'ultima giornata della settimana, ma è anche l'ultimo giorno di questo settimo mese dell'anno, è anche l'ultima puntata di Buongiorno Brescia per questa estate, perché Buongiorno Brescia oggi va in vacanza, tornerà a settembre. Non preoccupatevi, perché lunedì sarò comunque con voi, ma con un programma che abbiamo già fatto anche lo scorso anno, che si chiama Buongiorno Agosto e che avrà un altro orario. Da lunedì sarò in diretta qui su Radio

17 dalle 9 a mezzogiorno, quindi mi sveglio un pochino più tardi, dormo un pochino di più anch'io la mattina in agosto, ma comunque vi terrò compagnia per tutta la mattinata, perlomeno nella prima quindicina del mese. Nella seconda quindicina Buongiorno Agosto proseguirà con la voce di Andrea Lombardi, quindi ci siamo anche in agosto, la vostra radio vi tiene compagnia anche in piena estate. Oggi sarà una puntata speciale con gli ingredienti che contraddistinguono la puntata del venerdì, ovvero la presenza di Riccardo Paroni nello spazio meteo alle 7.45 e dell'assessore regionale Giorgio Maione all'ambiente e al clima, con cui faremo una chiacchierata verso le 8.10, e poi naturalmente la musica e l'informazione, che sono da sempre gli ingredienti principali. Daremo anche un'occhiata un po' agli appuntamenti per questo weekend, ce ne sono molti, e un po' di curiosità che troveremo in rete, e poi mi aspetto la vostra presenza, specialmente di quelli che sono con me soltanto al mattino prestissimo e che magari non saranno con me da settimana prossima. Fatevi sentire al 334 907 9007, avete un sacco di argomenti da mettere sul tappeto. Raccontatemi come sarà il vostro agosto, raccontatemi se andate in ferie, se andate in giro, se rimanete a casa, che cosa farete, qual è la ricetta della vostra estate, come affrontate il caldo. Ma se avete voglia potete anche usare questo numero per fare gli auguri a qualcuno che compie gli anni, che fa qualcosa di speciale, oppure per segnalarmi, come sempre, anomalie stradali. 334 907 9007. Anche questa mattina mi aspetto molto dalla mia tribù di ascoltatori. Va bene, 7:14 minuti, Radio Brescia.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Signore e signori, un applauso al campione del mondo di Limbo. Guardate come scende in basso, ancora più in basso, e come riesce a restare così bloccato. Ma ci può dire il suo segreto?
4: Semplice! Ho preso esempio dai prezzi di Italmark. Loro sì che sono bassi e bloccati.
3: I prezzi di Italmark sono bassi da record. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
5: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Prima pagina.
1: La voce dei Rolling Stones ci porta in questa bella rubrica quotidiana nella quale leggiamo la prima pagina del giornale di Brescia di oggi. Prima pagina che naturalmente riporta le notizie principali che poi potete approfondire se avete voglia acquistando il giornale in edicola oppure leggendolo su www.giornaledibrescia.it. Ci sono le due possibilità, quindi la versione cartacea che è quella che ho tra le mani anch'io oppure quella in digitale. Con la versione cartacea oggi in edicola c'è compresa anche, c'è un bel inserto, GDB Relax, che è una rivistina vera e propria, di quasi 50 pagine con i cruciverba, con un po' di curiosità, con un po' di giochi. Dopo mi metto a fare qualche gioco enigmistico. Guarda che bella, bellissima iniziativa. Andate a prendere il giornale subito perché oggi ne vale particolarmente la pena. Allora, giornale di Brescia di oggi, andiamo a leggere appunto le notizie della prima pagina. Oggi è venerdì 31 luglio, basta aggressività in politica, al taglio alto le parole sono quelle di Mattarella, il capo dello Stato a istituzioni e stampa, tensioni elettorali intempestive non tolgano attenzione ai problemi. E poi c'è la spalla di Marco Frittella che è dedicata all'aspettativa del voto, il campo largo e l'ansia della non condivisione. Si parla ancora di voto, dell'anno prossimo, di campo largo che non si mette d'accordo, di maggioranza che comunque ha i suoi problemi interni, tante cose. C'è la fotonotizia invece che ci fa molto piacere vedere, inaugurato il nuovo impianto ginnastica a Brescia, nasce Casa Italia, a San Polino l'International Gymnastics Center, impianto d'eccellenza dedicato all'alto livello dei grandi attrezzi femminili e alla preparazione olimpica delle ginnaste italiane. Vedo che nella fotonotizia c'è la sindaca, al suo fianco c'è il nostro direttore tecnico Enrico Casella, mi sembra di vedere Vanessa Ferrari, insomma, Brescia ha un'eccellenza anche nella ginnastica, è giusto che abbia anche la cornice giusta in cui allenarsi, i mezzi e gli strumenti. Migranti fuggono a nuoto, decine di morti e dispersi, è accaduto diciamo così in Spagna. Mirko Lombardi, addio alla voce ostinata della sinistra italiana, è stato un simbolo della sinistra italiana, era stato anche consigliere regionale. Giustizia civile, meno arretrati ma ora pesano le nuove cause. Poi auto elettriche, strisce blu, car sharing cambia la mobilità cittadina con le nuove tariffe che sono in vigore da domani. Brescia peraltro con queste tariffe è una delle più care in Lombardia. Serie C, l'Union inizia con il Carpi alla prima e derby Ospi Lume, sorteggiato appunto il calendario della Serie C. Basket, l'esordio della Leonessa sarà sul parquet di Vicenza, il cammino del Brescia in Serie B nazionale comincerà a Vicenza, la prima in casa contro Agrigento, e quindi si parte da Vicenza, poi in casa affronteremo l'Agrigento con la nuova il nuovo basket bresciano con la Serie B nazionale. Queste le notizie della prima pagina del giornale di Brescia di oggi, approfonditele acquistando il giornale cartaceo in edicola oppure leggendo il giornale digitale su giornaledibrescia.it. Vi ricordo che c'è anche l'app da scaricare, quella è gratuita, con la nostra app potete leggere il giornale, le ultime notizie, ma anche guardare l'ultima edizione del TG di Teletutto. E poi vi ricordo che con la app del GDB potete ascoltare Radio Brescia 7 e anche Radio Classica Bresciana ovunque vi troviate grazie a questo quadratino giallo con scritto GDB installato sul vostro smartphone o sul vostro tablet. Dimanche midi, Pill arriva a

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: The Music I Like, la voce di Alexia nei grandi successi dell'estate. Adesso cominciamo a leggere un po' i vostri messaggi. Partiamo da Gabriele di Botticino. Ciao Alex e tutta la tua tribù. Ecco il mio pensiero di oggi. È meglio essere divisi per la verità che uniti nella menzogna. È meglio dire la verità che fa male ma poi guarisce che la menzogna che conforta e poi uccide. È meglio essere odiati per aver detto la verità che essere amati per aver raccontato menzogne. È meglio stare soli con la verità piuttosto che sbagliare per stare con la moltitudine. Vi auguro una splendida giornata. Beh, devo dire che Gabriele sottolinea l'importanza della verità, che credo ci trovi tutti d'accordo. Grazie Gabriele per il tuo pensiero di oggi. Buongiorno Alex, oggi termina il secondo mese d'inferno. Buon weekend, ciao Massimo, che non è, come avete capito, il nostro Massimo, un amante dell'estate, preferisce altre stagioni. Buongiorno Gnari dal fornaio matto. Pensa al fornaio matto che deve lavorare con i forni accesi anche durante l'estate. Va bene che lavora di notte, quindi fa un pochino più freschino, però va detto che queste notti non sono neanche poi così fresche, diciamocelo. Buongiorno Alex, buongiorno Brescia, buon fine settimana, ci ritroviamo ad agosto sempre con la musica e la tua preziosa compagnia. Grazie Paola da Calcinatello, che mi scrive sempre delle cose molto belle. Ciao Alex, ancora 8 ore e poi ferie, comunque continuerò ad ascoltarti come sempre. Roby Iveco, grazie davvero di cuore anche a te, so che posso contare anche sull'ascolto di molti di voi nel mese di agosto, anche di quelli che magari vanno in ferie, di quelli che non saranno a lavorare, ma comunque si sintonizzeranno sulle frequenze di Radio Brescia 7.

0: fine sempre a Castelmella e Desenzano sul Garda.
1: Perché acquistare attrezzature? Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, traballi, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Che faccio, lascio?
3: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola, è un peccato lasciarlo lì. Me li dia a metà, metà forma, si intende.
4: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, yogurt sapori di Vipiteno per 2, 250 grammi, 65 centesimi. Birra Moretti litri 0,66, 99 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità fresca salumeria Beretta per 2, 240 grammi, 3,99 euro.
3: Italmark, la spesa secondo me.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Radio Brescia 7. Meteo.
2: Grazie a Big Matt Maflan, in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate tutto per l'edilizia e molto di più!
3: Le 7.45 appena scattate, siamo come sempre puntualissimi nello spazio meteo, anche perché oggi è l'ultimo spazio meteo che facciamo per questa estate, poi torneremo a settembre insieme a Riccardo Paroni, che saluto, buongiorno!
4: Buongiorno a tutti, ciao Alex.
3: Quindi noi abituati a sentirci due volte a settimana non ci sentiremo per un mese. Io comunque sia riceverò da voi Meteo Passione, insomma, i bollettini, e quindi comunque parleremo di meteo. Però giustamente ti lasciamo, come dire, riposare un mesetto.
4: Ma guarda, posso dire che non vedo l'ora che arrivi il nostro prossimo appuntamento.
3: Lo potete
4: facilmente immaginare.
3: So che tu salteresti agosto a pie pari, andresti direttamente a settembre, che non sei un amante dei mesi estivi, lo sappiamo, come anche il nostro Massimo. Prima mi ha scritto secondo mese d'inferno e poi è finito il secondo mese d'inferno.
4: Quando fosse un'estate normale, vabbè, ma quando sono mesi così caldi, così accompagnati da continue ondate di caldo, diventa veramente un po' difficile per me, però e anche per gli altri,
3: non solo per te, anche gli amanti del sole come il sottoscritto fanno un po' fatica a gestire queste
4: quando si esagera. Esatto, adesso ne parliamo
3: Ma parliamone, perché l'ondata di caldo è arrivata, ce ne siamo accorti, probabilmente non siamo ancora nel pieno, ma adesso tu ci racconterai tutto, quindi parliamo un po' di oggi, poi parlami anche dei prossimi giorni, perché poi non ci sentiremo più e quindi insomma sarà importante cercare di fare un po' il punto della situazione.
4: Volentieri, perché ormai, come dici giustamente, l'ondata di caldo è ufficialmente iniziata già da un paio di giorni, con temperature nettamente al di sopra della media. Già ieri pomeriggio in città abbiamo sfiorato i 37 gradi, secondo l'osservatorio dell'Istituto Pastori, quindi giornata caldissima, e è l'ennesima ondata di caldo anomalo di questa estate, perché se ci pensiamo, da fine maggio, e abbiamo già cominciato a maggio con un record di caldo clamoroso, abbiamo avuto proprio un susseguirsi di ondate di caldo anomalo interrotte solo da brevissime parentesi. Ecco, l'ultima parentesi è stata un pochino più duratura, abbiamo avuto circa una settimana con temperature in linea con la media, neanche sotto, però qualche giorno di tregua effettivamente c'è stato e adesso invece si ricomincia. E il problema, come dico sempre, non è solo l'intensità, ma anche la durata delle ondate di caldo, e adesso ne parleremo. Intanto oggi probabilmente sarà la giornata con i picchi più elevati. Nel pomeriggio le massime potranno superare i 37 gradi, non andremo lontani dai record storici del mese di luglio. In città la temperatura più alta mai rilevata in luglio è di 38,4 gradi, secondo me non riusciremo oggi

0: pomeriggio ad arrivare così in alto, anche perché potrebbero arrivare delle nubi intorno a metà giornata, adesso parliamo anche di questo, ma sarà in ogni caso un pomeriggio caldissimo, una giornata caldissima, anche perché le minime sono molto molto elevate, non solo le massime. Poi la piccola novità riguarda il tardo pomeriggio e la serata di oggi, perché potremmo avere, uso il condizionale, ma c'è questa possibilità, un passaggio di temporali che dovrebbero coinvolgere le zone prealpine, ma forse anche parte della pianura bresciana. Quindi nella serata di oggi potrebbero esserci dei temporali con anche forti raffiche di vento. Non è esclusa qualche grandinata se davvero arriveranno questi temporali. Non credo che ci possano essere dei disastri come abbiamo visto più volte nel mese di luglio, però ormai sappiamo che ad ogni temporale bisogna tenere alta l'attenzione, perché la frequenza delle grandinate e dei temporali intensi è in aumento, l'abbiamo visto questo mese, per cui nella serata di oggi qualche temporale non è escluso. Purtroppo però il refrigerio provocato da questi eventuali temporali da confermare sarebbe del tutto temporaneo, perché poi già dalla giornata di domani avremo ancora gran caldo, temperature elevatissime, stazionarie o in lieve diminuzione, quindi le massime domani supereranno ancora una volta i 35-36 gradi, la stessa cosa accadrà anche domenica. Resta da valutare nella notte tra sabato e domenica la possibilità di qualche altro episodio instabile, ma il gran caldo ci terrà compagnia non solo nel weekend, ma anche durante tutta la prossima settimana. Quindi posso già sbilanciarmi e dirvi che almeno fino al 6, 7, 8 agosto avremo temperature nettamente al di sopra della media.
1: Ai ai ai, non ci hai dato delle buonissime notizie, devo dire, specialmente per quelli che appunto non amano il caldo, perché oggi caldissimo, domani è weekend caldo e poi comunque ci terremo questo caldo alternato, come tu ci hai ricordato, però senza ovviamente poter dare notizie sicure da temporali, da momenti come abbiamo già purtroppo visto, perché questo caldo provoca anche dei disastri quando poi si smolla un attimo e siamo già arrivati a tre grandinate quest'anno, tutte e tre molto potenti, che secondo me è un altro segno grave del cambio di passo, no, della meteorologia.
0: Sì, sì, anche questo è un campanello d'allarme, uno dei tanti campanelli d'allarme di questa estate che si concluderà secondo il calendario meteorologico il 31 agosto, quindi è decisamente presto per tirare le somme, ma direi che con ogni probabilità sarà molto molto in alto nella classifica delle più calde. Al primo posto, pensate, resiste ancora l'estate del 2003, ci siamo andati molto molto vicini negli ultimi anni più volte, però l'estate, la famosa estate del 2003, rimane imbattuta, almeno per il momento. Poi quando ci risentiremo in settembre ovviamente avrò i dati definitivi e vi potrò dire la classifica ufficiale.
1: Bravissimo, senti, la curiosità di oggi che cosa riguarda?
0: Dunque, parliamo di agosto, ci portiamo avanti, dato che non ci sentiremo, vi dico i record storici di agosto, anche perché per quanto riguarda il caldo, secondo me durante la prossima settimana avremo ancora valori elevatissimi, questo ve l'ho già detto, però mi aspetto tante giornate con punte intorno ai 35, 36, 37, non dovremmo, se non ci... è una tendenza a lungo termine, quindi prendetela con le pinze, però non dovremmo battere il record storico di 39,2 gradi stabilito l'11 agosto 2003. Però capite che se arriviamo a 36, 37, 38 manca veramente poco, basterebbe quel grado e mezzo, due gradi in più per battere il record, quindi la possibilità c'è, io la ritengo abbastanza improbabile, vedremo, poi tireremo le somme. Quindi il record di caldo è del 2003. Il record di freddo invece, sempre per quanto riguarda il mese di agosto, è ovviamente molto più datato, come potrete immaginare, all'alba del 22 agosto 1963 la temperatura a Brescia scese fino a 7,6 gradi, pensate un po'.
1: Sì, che è pazzesca sta cosa, c'è 7 gradi in agosto. Certo, erano 60 anni fa, erano altri tempi. E questi...
0: Però fu comunque un evento eccezionale. Ci anche per l'epoca.
1: Questo veramente è impossibile da rifare, però invece sopra i 39 non lo so, io spero di no, però non so, vediamo che cosa ci regalerà il mese di agosto. Io ringrazio Riccardo Paroni non soltanto per la rubrica di oggi, ma per tutta la stagione che è stato con noi, e sarà un piacere ritrovarti a settembre, quando sicuramente non parleremo più di 37-38 gradi, ma spero
0: qualcosa
1: di meno, e saremo pronti per ripartire per un'altra stagione. Grazie di cuore, buona estate a te, caro Riccardo, e buon lavoro.
0: Io ti ringrazio, Alex, e buona estate anche a te e a tutti gli amici ascoltatori. Ci risentiamo in settembre.

0: Spot.
1: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
2: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
1: A Brescia, Rezzato, Chiari.
3: Perché acquistare attrezzature? Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, trabattelli, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre, con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 8.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. L'accusa è di aver promosso, costituito e partecipato a un'associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di una casa di prostituzione e al reclutamento, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione all'interno di un locale di Lonato del Garda, il Club Plié. Per questo, 9 persone sono finite nei guai, 2 ai domiciliari e 7 indagati con obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria nell'ambito di un'inchiesta condotta da Polizia di Stato e Guardia di Finanza. Il locale è stato sottoposto a sequestro. Sanemarasino piange Claudio Bonissoni, sindaco del paese per 10 anni, dal 2004 al 2014. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dall'amministrazione comunale, che ha espresso profondo cordoglio ricordandone il lungo impegno al servizio della comunità. In una nota ufficiale il comune sottolinea come Bonissoni abbia guidato l'amministrazione con dedizione e senso delle istituzioni, distinguendosi per responsabilità, lungimiranza e determinazione durante i 2 mandati alla guida del municipio. Per onorare la memoria dell'ex primo cittadino è stato inoltre proclamato il lutto cittadino con un'ordinanza firmata nella giornata di ieri. La sala riunioni della Procura di Brescia al quarto piano del Palazzo di Giustizia sarà intitolata alla PM Benedetta Callea, morta martedì a 42 anni. La magistrata bresciana è stata ricordata al Pala Giustizia ieri mattina dai colleghi. Molti magistrati, soprattutto un paio di colleghe a lei più vicine, erano visibilmente commossi e ancora sotto shock per la morte arrivata improvvisamente. Benedetta Callea, 42 anni compiuti a gennaio, laurea a Brescia, poi esperienza a Vibo Valentia prima di tornare all'Ombra del Cidneo in procura, mamma di una bambina piccola, è stata ricordata per l'impegno nelle indagini condotte e per la forza dimostrata quando aveva affrontato un periodo di malattia, dopo il quale era tornata in servizio con la determinazione di sempre. L'albero maestro della nave Puglia avrà una nuova vita. Quello originale, distrutto dalla violenta tempesta che il 17 luglio ha colpito il Garda, sarà sostituito, mentre quello storico verrà conservato ed esposto nel museo. Il maltempo ha causato ingenti danni anche nel resto del Vittoriale, frane nell'area del laghetto delle Danze e delle Vallette.

0: morte, decine di alberi abbattuti e diversi sentieri ancora inagibili. Nonostante i danni, il Vittoriale è già tornato ad accogliere i visitatori. Il percorso di visita è regolarmente aperto con l'esclusione delle aree colpite dal maltempo, ancora interessate dagli interventi di messa in sicurezza. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: comunque il summer funk, perché d'estate bisogna ballare, bisogna fare le cose più belle possibili. Siamo arrivati all'ultimo giorno di luglio, domani comincia agosto e sarà un bellissimo mese. Noi però questa mattina, come ogni venerdì, ci colleghiamo con l'assessorato all'ambiente e al clima della regione Lombardia, con l'assessore Giorgio Maione. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori e buona mattina.
0: Grazie assessore, se è vero che il mese di luglio e di agosto, insomma, che l'estate ci porta un sacco di allegria, di balli, di eventi e quant'altro, però dobbiamo dire la verità, c'è anche l'altro lato della medaglia, perché questo caldo molto fastidioso, questa siccità porta anche dei problemi da un punto di vista proprio come dire, idrologico, non so come si dice. Comunque, per quanto riguarda i nostri laghi, che non se la passano benissimo tra alghe e livelli dei laghi, che comunque richiedono la nostra attenzione, la vostra attenzione soprattutto, assessore.
1: Sì, abbiamo avuto un importante momento di confronto con le associazioni di categoria del mondo agricolo, i produttori di energia elettrica e i consorzi di bonifica, i consorzi

0: Sirrigui proprio un paio di giorni fa per fare il punto di una situazione che è seria, e devo dire che lei faceva riferimento sia alle alghe nei nostri laghi, ma anche a livello di laghi e fiumi e falde e ghiacciai, sono i problemi interconnessi tra di loro. Se mi consente, magari faccio un focus sulla provincia di Brescia, così i nostri radioascoltatori hanno un quadro della situazione.
1: Certo, certo.
0: La nostra provincia sta affrontando una fase di realmente di pressione idrica rilevante. Perché? Perché abbiamo avuto un mese di luglio caratterizzato da temperature elevate e precipitazioni inferiori alla norma. In più si collega al tema dell'innevamento dei nostri ghiacciai, che non è riuscita nei mesi invernali a trattenersi. I bacini che alimentano il nostro territorio sono l'Oglio, il Chiese, il lago di Iseo e il lago di Idro, mentre per l'agricoltura il lago di Garda impatta molto di più sul Mantovano. Questi bacini presentano livelli ridotti rispetto ai valori storici, con riserve idriche che si estendono tra meno il 50 e meno il 60% rispetto alla media di riferimento, quindi capite bene che siamo in un momento di stress importante. Però nonostante ciò, e questo diciamo, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, grazie ai rilasci straordinari che stiamo concordando con gli operatori idroelettrici che gestiscono le dighe in montagna, e con gli accordi che stiamo avendo con la provincia autonoma di Trento, per esempio per le altre province stiamo facendo accordi con il Canton Ticino, le portate irrigue sono comunque attualmente garantite per garantire le esigenze del comparto agricolo. E quindi sul fronte poi dell'approvvigionamento dell'acqua potabile, alcuni comuni bresciani sono già serviti tramite autobotti, a conferma questo purtroppo la necessità di mantenere alta l'attenzione, di proseguire con misure di gestione responsabile della rimossa acqua. Quanto invece al tema delle falde, sì, possiamo dire che invece la situazione è stabile e tranquilla, quindi laghi e fiumi in serio stress, mentre le falde stanno abbastanza bene. Il quadro generale quindi però impone prudenza e coordinamento costante con tutti i sistemi che sono coinvolti, dal bene acqua, quindi gli idroelettrici, il mondo dell'agricoltura, la protezione civile, i comuni. Però riusciamo a garantire l'acqua al mondo agricolo, e questo vuol dire tanto per quanto è importante la produzione del cibo della nostra provincia, però questo richiede un impegno di tutti, e quindi bisogna utilizzare il bene acqua con responsabilità. Questo è un po' il messaggio che voglio dare. La situazione è seria, è grave, ma non siamo in un'emergenza tale per cui rispetto al 2022, che fu l'anno peggiore, il sistema che abbiamo organizzato proprio negli anni dal 22 a oggi ha garantito, in una situazione simile al 2022, comunque l'acqua per poter garantire al mondo agricolo soprattutto la possibilità di continuare.
1: Certo, ecco. Devo dire che non invidio la delega al clima in questi giorni, no? In questi periodi in cui veramente il clima sta facendo dannare. Lei parlava del 2022, io adesso mi sposterei dai laghi alle valli, perché proprio nel luglio del 2022, 4 anni fa, il torrente Cobello a Niardo fece dei danni pazzeschi con un'alluvione che ancora oggi ricordiamo. Però su questo tema, pur essendo una tragedia geografica pazzesca, abbiamo delle buone notizie, perché sono arrivati fondi e parecchi soldini proprio per cercare di sistemare per quanto possibile quanto è successo, assessore.
0: Sì, diciamo che si tratta di uno stanziamento di quasi 19 milioni di

0: 18.600.000 euro a favore appunto per interventi successivi a quella che fu quella triste alluvione appunto del 2022, che come ricordava lei era, siamo proprio ai 4 anni da quell'evento, e un evento che veramente inondò il paese soprattutto Niardo, ma anche Braone, eccetto, un'inondazione di fango che distrusse case, abitazioni, aziende. Devo dire che il paese si è rimesso in piedi, perché questo dimostra una grande capacità di reagire. 14 milioni di questi 16 andranno a Niardo, diciamo che è un tassello importante riguardo alla ricostruzione, perché questi fondi serviranno per mettere in sicurezza, quindi allargare il torrente Cobello dall'olio, e l'allargamento del torrente dalla parte che collega l'olio alla superstrada, l'allargamento del torrente Re. Questo per evitare che episodi del genere non si ripetano più. C'è da dire una cosa, purtroppo questi sono danni che servono a riparare, a mettere investimenti che servono a mettere in sicurezza, ma sono purtroppo il triste conto che il cambiamento climatico sta dando ai territori. Ne parlavamo prima con l'acqua, ne parliamo oggi nel dissesto geologico. Ricordo che la settimana scorsa io stesso avevo annunciato l'arrivo di altri 8.800.000 per altri interventi, soprattutto tra Valsamonica, Alto Garda e Sevino, Bresciano e Valtronfia, sempre per interventi a tutela del suolo. Ecco, sono investimenti che sono anche purtroppo il conto a piedi vista del cambiamento climatico in atto. Certo è che sono questi investimenti, speriamo appunto di evitare problemi ai nostri territori. Rimane aperta su Niardo la partita degli indennizzi alle attività produttive, ai cittadini che hanno subito dei danni. È una partita che stiamo seguendo con il livello nazionale, è una partita complicata perché i danni furono ingenti, però insomma un primo passo per mettere le cose a posto si è fatto.
1: Beh, salutiamo intanto da queste frequenze gli amici di Niardo, visto che io sono legatissimo a quel paese, avendoci vissuto un anno per il mio servizio civile nel 94. So che anche lei, assessore, è molto legato a Niardo, quindi è un affetto reale, no?
0: È un paese di persone per bene, di gran cuore, gente di montagna, gente vera.
1: Assolutamente, assolutamente. Assessore, io la ringrazio. Questa mattina abbiamo fatto uno spazio un pochino più ampio, però era giusto così perché sono argomenti importanti. Dalla prossima settimana, lo ricordo a lei, lo ricordo anche agli ascoltatori, la nostra rubrica si sposta da questo orario alle 10:10, quindi ci risentiremo ma a metà mattina, visto che anch'io cambio orario per il mese di agosto, però continueremo a parlare di quello che riguarda la Lombardia, in particolare la provincia di Brescia e gli argomenti che lei tratta. Quindi l'ambiente e il clima, che sono tra gli argomenti più importanti in assoluto. Intanto la ringrazio e le auguro un buon fine luglio, un buon inizio agosto, assessore.
0: Grazie, e la stessa cosa auguro a lei e a tutti i radioascoltatori.

0: disco. Spot. All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.

0: 1.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Che faccio? Lascio?
4: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola? È un peccato lasciarlo lì. Me ne dia una metà. Metà forma, si intende.
5: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, pasta di semola alla mulisana 500 grammi, 79 centesimi. Coni gelato cornetto Algida per 6, 450 grammi, 3,98 euro. Grana padano DOP grattugiato Gran Sorrisina, 100 grammi, 1,59 euro.
6: Italmark. La spesa secondo me.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Emergenza migratoria in Spagna. Migliaia di giovani a nuoto hanno raggiunto l'enclave spagnola in Marocco. Molti morti. Il governo italiano pensa a sospendere il trattato di Schengen. Insorge il governo Sanchez. Convocato il nostro ambasciatore a Madrid. Gerardo De Vivo.
2: Addio Marocco, benvenuta a Spagna, urlano all'approdo a Ceuta, angolo d'Europa nel nord del Marocco, confine tra l'Africa e il vecchio continente. In centinaia sono arrivati ieri a nuoto, aggrappati a galleggianti, a piedi sui frangiflutti. 18 non ce l'hanno fatta, il bilancio dei morti è ancora provvisorio. Circa 2000 gli arrivi negli ultimi 10 giorni, nel remake delle scene viste 5 anni fa, quando furono 10.000 in soli 2 giorni. Il centro d'accoglienza è al collasso, le autorità locali hanno chiesto al governo centrale di chiudere il confine e dichiarare lo stato d'emergenza nazionale. E mentre Madrid invia l'esercito e oggi Sanchez è atteso nell'enclave, scoppia la crisi diplomatica tra Italia e Spagna. L'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. Posta su X la premier Meloni, che ipotizza la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna. Ma sono le parole di Tajani ad acuire lo scontro. La scelta del governo di Madrid di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, ad oltre 500.000 migranti è profondamente sbagliata, dice il ministro degli esteri. Parole indegne, reagisce l'omologo spagnolo Albares, che ha convocato per oggi l'ambasciatore italiano.
1: Il presidente statunitense Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo definito storico per il disarmo graduale di Hamas e il contestuale ritiro delle forze armate israeliane dalla striscia di Gaza, profilando una svolta decisiva. L'entusiasmo sollevato dall'annuncio della Casa Bianca si scontra tuttavia con i dubbi e i distinguo emersi subito dopo sia da Gerusalemme sia dai vertici del movimento palestinese. Ieri al Quirinale la cerimonia di consegna del ventaglio da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare. Per il presidente Mattarella è stata l'occasione per una ferma condanna verso le violenze in Val di Susa, un messaggio verso chi critica l'Europa per la sua scarsa incisività e la sottolineatura dell'importanza del giornalismo. Poi da Mattarella anche un richiamo al ruolo della legge, che non deve seguire i fatti di cronaca. Alcuni osservatori ne hanno letto un riferimento al caso del gioielliere Roger.

0: Veneto. A Messina si continua a scavare sotto le macerie della palazzina di tre piani crollata ieri a Pistunina nella zona sud della città. Ci sono ancora 6 dispersi, 3 i feriti ricoverati nel policlinico cittadino, 1 in codice rosso. Tecnici al lavoro per chiarire le cause dell'accaduto. Tra le ipotesi quella di un cedimento strutturale. Sentiamo il comandante dei Vigili del Fuoco di Messina, Michele Burgio.
1: Stiamo adoperando per raggiungerlo con una rimozione molto cautelativa delle macerie, in modo che una volta spento l'incendio possano operare le squadre USAR di ricerca e salvataggio. Abbiamo 6 dispersi, 6 di questi 6, 5 sono di un nucleo familiare, cioè 2 nuclei familiari che risiedevano in questo edificio, all'ultimo piano, e un'altra combadante, quindi sono a 5, più una ragazza che lavorava presso l'emporio di proprietà di una famiglia cinese che anche lei è stata dispersa, quindi sono 6 in tutto.
0: È tutto, a più tardi.
2: I grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: Tesoro, andiamo a fare la spesa.
3: Amore, perché parli a bassa voce?
2: Perché ho scoperto che da Italmark i prezzi sono bassissimi. Però dobbiamo tenere un profilo basso. Se lo scoprono in troppi, poi ci rubano le promozioni.
3: Amore, puoi rialzare il volume. Oltre a essere bassi, i prezzi di Italmark sono anche bloccati. E ce n'è per tutti.
2: I prezzi di Italmark non sono un segreto. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

La voce di Bruno Mars, Oh My Soul, alle 8:42 minuti, sempre in diretta qui sulle frequenze di Radio Brescia 7. Ci sono notizie che non avremmo mai voluto leggere, come quella che è appena arrivata quest'ultima ora, che ci comunica che è morto Franco Baresi, leggenda del Milan e della Nazionale. Già ieri si era diffusa la notizia della sua morte, ma era stata smentita, anche se si sapeva che le sue condizioni di salute, insomma, stavano peggiorando. Quindi diamo l'addio a Franco Baresi, 66 anni, nato a Travagliato e per 15 anni capitano del Milan, 20 stagioni con il Milan in cui ha vinto 6 scudetti, 3 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, 4 supercoppe italiane. È stato anche una figura importante della nazionale, ce lo ricordiamo in almeno 3 mondiali, tra cui quello dell'82, quello vinto dall'Italia. Io me lo ricordo in particolare in quello del 90, che è stato un po' il mio mondiale. Avevo anche tutti le action figure piccoline dei calciatori, quelle di gomma, le caricaturine dell'IP, e avevo anche Franco Baresi. E va bene ragazzi, io purtroppo sono molto legato a questi personaggi che hanno fatto parte anche della mia infanzia, della mia adolescenza, poi 66 anni, giovanissimo, e dal 2020 peraltro era anche vicepresidente onorario del Milan. C'è un cordoglio generale oggi nel mondo del calcio, ma non solo, e ci tenevo a ricordarlo anch'io.

0: Summertime. I grandi successi dell'estate.
1: Ma quanto tempo che non sentivo l'autoradio di Miguel Bosé. Bellissimo questo successo dell'estate. Grazie al nostro Fulvio Marini che seleziona la musica per noi ogni giorno. Buongiorno Alex, buon weekend a te e agli ascoltatori, e cerchiamo di sudare il meno possibile anche oggi. Ciao da Silvana e Ugo. Assolutamente, cari amici, cerchiamo di sudare il meno possibile, ma non sarà facile perché anche oggi sarà una giornata molto calda.
2: Ciao
1: molto
2: Alex, calda. Buongiorno. 7:33 minuti, 27 gradi in quel di Isorella. Dove si va al mercato oggi? Si va a Montichiari, Borgo Satollo, Erbusco, Sirmione, Carpenedolo, Aleno sotto la torre in piazza, Mercato Contadino, a Manerba del Garda, Gardone Riviera, Pilzone e Roncadella, il Mercato Contadino. Ciao e buon venerdì e buon weekend fotonico. Ciao dallo Zuccone, pazzi di rugby.
1: Tantissimi mercati segnalati dal nostro Zuccone. Grazie a Gianluigi, e naturalmente adesso si va avanti con la musica. Questo è un pezzo che mi piace tantissimo, uno dei miei pezzi preferiti di questa estate 2026.

0: Attrezzature da Maflan puoi noleggiare carotatrici, traballi, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10 sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 9.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Mondo del calcio in lutto, è morto Franco Baresi, leggenda del Milan e della Nazionale, nato a Travagliato 66 anni fa. Kaiser Franz, come era soprannominato, è morto dopo una malattia. Negli ultimi giorni si era diffusa la notizia della sua scomparsa, subito smentita dal Milan con una nota. Si sapeva però che le sue condizioni di salute si stavano aggravando. Per 15 anni capitano dei rossoneri, in 20 stagioni con il Milan ha vinto tantissimo: 6 scudetti, 3 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali e 4 supercoppe italiane. Libero, dotato anche di grande tecnica, fu un pilastro anche della nazionale italiana. Giovanissimo, partecipò a 3 mondiali, tra cui quello vittorioso del 1982, e a 2 europei. Dal 2020 era vicepresidente onorario del Milan. Un quarantenne di Montichiari è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare per violenza sessuale nei confronti di minorenni nell'ambito di un'indagine per fatti accaduti in un albergo della località Gaver di Bagolino, dove si era tenuto un campo per bambini e ragazzi la scorsa settimana. Secondo quanto riscontrato dai carabinieri di Montichiari, dopo le denunce raccolte, l'uomo avrebbe attirato nella sua stanza 3 diversi minori, bambini di circa 10 anni, e li avrebbe molestati. Sull'indagine che è in corso, i carabinieri mantengono il più stretto riservo. Le 2 giornate aggiuntive di caccia da appostamento fisso restano in calendario anche nel bresciano. Il TAR della Lombardia ha respinto la richiesta cautelare presentata dalle principali associazioni animaliste e ambientaliste contro le disposizioni regionali per la stagione venatoria 2026-2027. Non è ancora la parola definitiva sul ricorso, ma il primo passaggio davanti ai giudici amministrativi premia la linea della regione. Nell'ordinanza il Tribunale ritiene infatti che a un primo esame le contestazioni non presentino elementi sufficientemente solidi per sospendere il calendario. A rivolgersi al TAR erano state le principali associazioni animaliste. Nel mirino i provvedimenti con cui la Lombardia ha regolato i prelievi di alcune specie di avifauna e introdotto disposizioni integrative per la nuova stagione. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Brescia 7, la

0: che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: L'informazione di Brescia in tempo reale? giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
4: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

C'è Marrakesh a impreziosire questo classico di Gianna Nannini, America, che ci ha portato nella terza e ultima ora di Buongiorno Brescia per quest'oggi, per questa settimana, ma anche per questo mese e anche per questa stagione, perché oggi è praticamente l'ultima puntata di Buongiorno Brescia in questo orario, che poi tornerà a settembre. Da lunedì Buongiorno Agosto vi terrà compagnia dalle 9 a mezzogiorno, comunque con la mia voce. Mi fa salutare Tea? C'è Tea che mi scrive un ultimo messaggio del mese: auguro un buon weekend a te Alex e a tutti gli ascoltatori, e ci ricorda che il 31 luglio 2003 nasce Sky Italia dalla fusione di Telepiù e Stream, la piattaforma satellitare che cambia il modo di seguire lo sport e il cinema e le serie TV. È vero, nasce Sky nel 2003, quindi insomma non pochissimo tempo fa, pensavo meno, invece 23 anni fa, esattamente 23 anni fa, come ci ricorda oggi Tea. Buongiorno Alex e buon venerdì, buon inizio weekend e finalmente le ultime 8 ore di lavoro e poi ferie. Questa è Gabriella che saluto, brava Gabriella, dai che si va in ferie. Poi c'è buongiorno, buon venerdì dalla nostra Fulvia di Lumezzane, che mi manda questa bellissima immagine con una ragazza stupenda che fotografa non si sa cosa, in mano la macchina fotografica, riempi il cuore di istanti belli, sono loro a rendere speciale la vita. Sono perfettamente d'accordo con quello che mi scrive questa mattina.

Fulvia di Lumezzane. Continuate a scrivere però, mi raccomando, il numero è sempre a vostra disposizione, il numero WhatsApp 334 907 9007, usate.

0: Radio Brescia 7, fresca e shakerata.
1: Spot. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio.

0: Mix trovi in offerta 3x2 prosciutto cotto rovagnati a 1,66 euro e passata di pomodoro Santa Rosa a 73 centesimi al pezzo.
1: Mix, fatti

0: vieni Quix.
1: I love you, Quix.
2: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
3: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad.
5: Via via.
4: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

ballate, proprio canzone estiva pura, eh. 9:23 minuti, Nicola Fabi sarà qui proprio questa sera al teatro, al Vittoriale degli Italiani con la sua band per il festival Teneramente. Ve lo dico così come diritto di cronaca, perché non è che vi sto invitando ad andare, a meno che non abbiate già il biglietto, visto che la serata è sold out già da tempo. Quindi stasera arriva Nicola Fabi, poi nel weekend tornerà anche Coez al Festival Teneramente, quest'anno veramente nomi pazzeschi e serate sold out, devo dire un po' come ogni estate, perché è un festival

che porta Gardone Riviera al centro del mondo, davvero, con appuntamenti anche internazionali di grandissimo respiro. Il cantautore romano sarà appunto qui questa sera, sicuramente i fan più sfegatati di Niccolò Fabi saranno lì in prima fila, non soltanto per godersi il concerto, ma anche la meravigliosa cornice che lo ospita. Mi fate salutare anche Luca Di Bovezzo, buongiorno Alex, buongiorno Brescia, buon fine settimana a tutti. Ciao Luca, buon fine settimana anche a te. Ti regalo Olivia Rodrigo.

0: Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Mondo del calcio e dello sport italiano in lutto per la scomparsa di Franco Baresi, operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare e morto nella notte. Lo annuncia su X il Milan, di cui è stato il capitano e simbolo per 20 anni, vincendo 6 scudetti e 3 coppe dei campioni. L'ultima apparizione pubblica lo scorso febbraio, Tedoforo insieme a Beppe Bergomi nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina. I vertici di Hamas hanno confermato il raggiungimento di un accordo per la seconda fase della tregua con Israele, avallando quanto annunciato dal presidente statunitense Donald Trump. L'intesa prevede il disarmo graduale del movimento a Gaza insieme al progressivo ritiro delle forze israeliane. Al momento no comment da parte di Tel Aviv. È emersa nelle ultime ore la presenza di un contingente italiano di circa 400 militari dell'aeronautica e dell'esercito schierati da metà marzo nei paesi del Golfo, Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, nell'ambito della Task Force Air Arabia. Il dispositivo ha l'obiettivo di supportare la sorveglianza aerea e difendere gli interessi nazionali e dei paesi partner di fronte all'escalation della crisi in Medio Oriente. La notizia ha fatto scattare subito la polemica politica in Parlamento. L'opposizione PD ha presentato un'interrogazione urgente al governo chiedendo chiarimenti sui confini della missione. Nessuna novità nella notte dopo il crollo dell'edificio Pistunina. Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per la ricerca dei 6 dispersi e quanto si legge sul profilo X dei vigili del fuoco dopo il crollo della palazzina a Messina. Sono 6 i dispersi. Ricerche rese difficili da un incendio che cova sotto le macerie. Appello dei familiari: non chiamateli, si scarica il cellulare. Il premier Pedro Sanchez è atteso oggi a Ceuta per verificare la situazione della grave crisi migratoria nell'enclave spagnola in Marocco. Migliaia gli arrivi negli ultimi giorni, centri di accoglienza al collasso. L'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. La scelta del governo di Madrid di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, ad oltre 500.000 immigrati irregolari è profondamente sbagliata, dice il nostro ministro degli esteri Tajani. Parole indegne, reagisce l'omologo spagnolo Albares, che ha convocato per oggi l'ambasciatore italiano. È tutto, a più tardi.
2: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi?

0: volume di quel coso.
1: Ti piace? È il mio nuovo basso elettrico.
0: E da quando suoni il basso?
1: Da quando ho scoperto che posso stare bloccato qui a suonare tutto il giorno. Tanto i prezzi di Italmark rimangono bassi e bloccati. Da Italmark i prezzi non stonano mai. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
2: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero. E il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: La voce di Anna e la sua White Girl Wasted alle 9.40 minuti, sempre in diretta qui su Radio Brescia 7. Allora, salutiamo gli amici che ci stanno scrivendo anche questa mattina. C'è anche chi ha scritto con faro un po' polemico. C'è qualcuno, non voglio fare il nome anche perché non si è firmato, che ci ha scritto che lui detesta tutti quelli che dicono no, a me non piacciono le ferie, come scusa per il fatto che in realtà non possono permettersi di andare in ferie. Allora, intanto non mi sembra neanche giusto valutare o giudicare le persone in base al fatto che possano o non possano andare in vacanza. Ognuno fa quello che vuole in base anche ai propri conti personali. Poi c'è anche chi invece decide di spendere i soldi in maniera diversa rispetto ad altri, no? C'è chi risparmia tutto l'anno per andare in vacanza, c'è chi addirittura investe, in qualche modo crea dei finanziamenti, fa dei finanziamenti, chiede dei prestiti pur di andare in vacanza, e c'è chi invece non gliene frega nulla, insomma, si passa la vacanza a casa e la fa anche volentieri. Io peraltro sono tra questi ultimi, io sono uno che va volentieri magari in vacanza una settimanina, ma sto anche volentieri a casa, anche perché vi ricordo che questo è un mese speciale per la città di Brescia. Domani comincia agosto e in agosto i musei sono gratuiti. Mi rivolgo a tutti quelli come me che sono appassionati di arte, di cultura e che vogliono godere a pieno della propria città. Ebbene, chi non è mai andato nei musei bresciani, da domani per un mese ha l'opportunità di farlo gratuitamente. È sufficiente essere nati a Brescia o esserne residenti, oppure essere nati o essere residenti in provincia di Brescia. Quindi il ventaglio quest'anno si è ulteriormente allargato per poter usufruire di un patrimonio culturale straordinario come quello museale bresciano.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: I grandi successi dell'estate su Radio Brescia 7, un'estate che non è soltanto musica ma anche comicità, poesia, acrobazia e circo, perché prosegue anche nel mese di agosto il Festival Strabilio, già da domani, domani c'è il primo appuntamento agostiano alle 21.15 al Parco Fossati di Toscolano Maderno, va in scena all'Incirco Varietà di Lannutti e Corbo, con personaggi surreali che si muovono tra comicità, magia, acrobazia e poesia. Ne abbiamo parlato anche ieri con la sindaca di Toscolano Maderno. Ecco, non più al Parco Bernini, come trovate magari scritto sui programmi ufficiali, ma al Parco Fossati, perché nel frattempo il Parco Bernini purtroppo è stato danneggiato dai recenti temporali, grandine e quant'altro. Poi Strabilio proseguirà per tutto il mese di agosto a Padenghe, alla Rocca d'Anfo, a Soiano, a Gavardo, a Pertica Alta, a Bogliaco di Garniano, a Villa Nuova sul Clisi, insomma un sacco di appuntamenti con il circo, con la comicità, con la magia. Per saperne di più, www.strabiliofestival.it. Una bella estate anche di magia, circo e comicità.

I can wait, le 9 e 49 minuti. Sapete cos'è? Cosa mi dice questo orario? Mi dice che il mio tempo è scaduto e che devo lasciare la sedia e naturalmente il microfono a Maddalena Damini, che arriva tra poco con il suo magazine. Vi porterà fino alle ore 13, come sempre, nell'ultima puntata del magazine, perché poi nel mese di agosto, appunto, il magazine non ci sarà. Ci sarà un programma speciale che si intitola Buongiorno Agosto, dalle 9 a mezzogiorno, quindi di fatto anche Buongiorno Brescia non ci sarà, cambierà proprio il palinsesto. Da lunedì vi terrò compagnia io tutta mattina dalle 9 a mezzogiorno, quindi non sintonizzatevi troppo presto perché non mi trovate. Dalle 9 a mezzogiorno ci sarò io per i primi 15 giorni di agosto e poi nella seconda quindicina arriverà Andrea Lombardi, sempre nel programma Buongiorno Agosto. Ce lo dividiamo in due, facciamo metà mese per uno, così riusciamo anche a stare un po', come dire, in ferie con la nostra famiglia, andare in vacanza. Andrò via una settimanina anch'io, va, poi torno a settembre con Buongiorno Brescia. Comunque il mio è un saluto, appunto, assolutamente provvisorio, perché lunedì mattina sarò comunque qui alle 9 con Buongiorno Agosto. Invece saluterete Maddalena, quindi oggi avete un motivo in più per rispondere in massa al sondaggio che questa mattina Maddalena lancerà tra pochissimo e al quale potete rispondere o sui social oppure sul numero WhatsApp 334 907 9007. Grazie di avermi seguito anche questa mattina, ci siamo divertiti parecchio, devo dire, anche con le interviste, con gli amici e quant'altro. È venerdì, quindi adesso arriva il weekend e vi auguro che al di là del caldone possa essere un weekend pieno di cose belle. Noi ci troviamo lunedì alle 9 qui con Buongiorno Agosto. Vi auguro un buon proseguimento di mattinata, un buon proseguimento di giornata qui su Radio Brescia 7 e mi raccomando, fate i bravi. È tutto!

0: Avete ascoltato Buongiorno Brescia con Alex Rusconi.
1: Spot. Che faccio, lascio?
2: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola, è un peccato lasciarlo lì. Me li dia a metà, metà forma, si intende.
3: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, yogurt sapori di Vipiteno per 2, 250 grammi, 65 centesimi. Birra Moretti litri 0,66, 99 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità fresca salumeria Beretta per 2, 240 grammi, 3,99 euro.
4: Italmark, la spesa secondo me.
5: Al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Scrivi un messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 10.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
3: l'informazione di Brescia. Anche quello che è l'ultimo sondaggio, l'ultimo tema della puntata. Lo abbiamo fatto per tutto il mese di luglio, abbiamo parlato di cose che avevano un solo comune denominatore, cioè il fatto di stare in leggerezza. Almeno dove possiamo, cerchiamo, questo ve lo diciamo sempre, di trattare temi divertenti, leggeri, che ci facciano pensare a momenti belli della nostra vita. Ed infatti per l'ultima puntata ho lasciato il tema delle vacanze. Vi vorrei far parlare di quelle che sono state le vacanze più belle per voi. C'è una vacanza che ricordate con particolare gioia, magari non bella nel senso più assoluto, ma bella per voi perché avete incontrato l'amore della vostra vita, perché c'erano gli amici speciali che avete nel cuore, perché eravate in uno stato di grazia che mi racconterete voi. Io ho buttato lì il tema, adesso tocca a voi raccontarcelo con i vostri messaggi WhatsApp che devono arrivare qui al 334 907 9007. Io per cominciare vi regalo il nuovo disco di Madonna.

Giorno nel Magazine, qui su Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Stiamo pensando molto alle vacanze, se si ha la fortuna di riuscire ad andarci, e è stata fatta una sintesi che ha a che fare con chi va in vacanza e chi no. In quest'estate 2026 la tendenza sembra più evidente che mai, c'è sempre meno agosto nelle vacanze degli italiani. Facile.it, tramite uno studio secondo cui meno del 40% dei viaggiatori intervistati ha scelto di partire a agosto per le ferie. E da un certo punto di vista posso anche capirlo, perché quando tu scegli di andare in vacanza ad agosto e hai bisogno non tanto di far festa ma di riposare, non sai bene dove andare a parare, che cosa scegliere. Per molti vacanza significa appunto incontrarsi, fare festa, eccetera. Per molti però significa cercare di stare in un mood che ti fa ripartire poi dopo aver riposato con una certa carica. Comunque le vacanze restano molto costose per gli italiani, che spendono quasi 1.000 euro a testa considerando il trasporto e l'alloggio. Trasporto che rimane prevalentemente a quattro ruote. L'auto rimane il mezzo di trasporto preferito per spostarsi. La durata media delle ferie sarà di 11 giorni. Come evidenzia appunto questa ricerca, quest'anno 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.000 sono già partiti a giugno e a luglio. Ma solo io incontro quelli che vanno in ferie a giugno, a luglio e poi comunque a agosto? Perché una volta si andava solo agosto, adesso si va anche in altri mesi, ma agosto non si rinuncia.

0: Il magazine torna dopo la pubblicità grazie a Centrale del Latte di Brescia. Spot. All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni

0: Alla Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Signore e signori, un applauso al campione del mondo di Limbo. Guardate come scende in basso, ancora più in basso, e come riesce a restare così bloccato. Ma ci può dire il suo segreto?
4: Semplice, ho preso esempio dai prezzi di Italmark. Loro sì che sono bassi e bloccati.
3: I prezzi di Italmark sono bassi da record. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Tra poco il giornale orario, l'informazione di Radio Brescia 7.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Franco Baresi, operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare e morto nella notte a 66 anni. Lo ha annunciato il Milan, di cui è stato capitano e simbolo per 20 anni, vincendo tra l'altro 6 scudetti e 3 Coppe dei Campioni. L'ultima apparizione pubblica a febbraio, Tedoforo con Beppe Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Intesa confermata tra Hamas e Israele per la seconda fase della tregua, prevista la smilitarizzazione progressiva del gruppo palestinese e il ritiro delle truppe israeliane con il silenzio operativo di Tel Aviv. Sempre dagli Stati Uniti, Donald Trump frena sui Patriot all'Ucraina, spiegando al Financial Times di non aver ancora deciso sull'autorizzazione della licenza di produzione. Da marzo un contingente nazionale costituito da circa 400 militari dell'aeronautica militare è schierato in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain per sorvegliare lo spazio aereo a difesa dei nostri interessi nell'area. È quanto scrive sul suo sito il Ministero della Difesa. Si tratta della Task Force Air Arabia comandata dal colonnello Michele Schiavi. Immediata la reazione delle opposizioni in Parlamento. Il PD, con un'interrogazione urgente al governo, sia alla Camera sia al Senato, chiede chiarimenti sul perimetro della missione. La palazzina crollata a Messina poco fa sotto le macerie è stato individuato un corpo senza vita. Proseguono senza sosta le ricerche degli altri 5 dispersi sotto i detriti del palazzo crollato a Pistunina. Operazioni rese estenuanti dai roghi sotterranei. La procura indaga per chiarire le cause, mentre i familiari chiedono di non telefonare ai dispersi per salvaguardare le batterie dei cellulari. Tensione diplomatica alle stelle Roma-Madrid. Dopo che il governo italiano ha manifestato l'intenzione di sospendere Schengen, alla luce dell'improvvisa crisi migratoria a Ceuta, il premier spagnolo Sanchez è nell'enclave spagnola per l'emergenza di migliaia di migranti giunti a nuoto. A seguito delle critiche di italiani alla regolarizzazione degli irregolari in Spagna e alle minacce italiane di sospendere Schengen, l'omologo Albares ha convocato d'urgenza l'ambasciatore italiano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Spot. Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza!
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero. E il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Magazine con Maddalena Damini. Vendi.

0: Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Oggi diamo voce al sondaggio che ci consente di parlare di vacanze, della vacanza che ricordate come la miglior vacanza della vostra vita. Leggo il primo messaggio di Fabiana. Ogni estate al mare era una vacanza speciale. Dopo un anno di lavoro era finalmente il nostro momento, fatto di lunghe passeggiate, chiacchierate, risate, spensierate, perché sapeva lasciare i problemi e la quotidianità a casa, un padre e nonno unico, vacanze che non torneranno più. Buon magazine, cara, grazie mille Fabiana, grazie per aver condiviso con noi questo messaggio che ci rimanda al tuo papà che non c'è più e con il quale hai condiviso tante vacanze. Gianluigi, girovagando per l'Europa in treno da solo a 19 anni. Marco, l'Islanda, ho visto l'aurora boreale per la prima volta e mi sono sentito minuscolo davanti a qualcosa di così grande. Diteci la vostra al 334 907 9007. Vi faccio pensare alla vostra vacanza speciale, a quella che vi è rimasta nel cuore. Diteci dove e magari diteci anche perché e con chi. Raccontatecelo alla radio questa mattina. E la radio continua con la musica, quella di Gianni Togni, che ritroviamo con Luna.
1: E

Anni Togni con Luna alle 11 torna l'informazione su Radio Brescia 7 ed è informazione dedicata a Brescia, alla provincia. Oggi invece la nostra puntata è dedicata ai viaggi più belli. Barbara, domanda davvero difficile. Le vacanze che rimangono nel cuore sono quelle che associamo non solo alla bellezza dei luoghi visti, ma anche alle persone con le quali abbiamo condiviso l'esperienza o che abbiamo incontrato. Quindi io direi Istanbul 15 anni fa è una delle prime volte a Gerusalemme. Bel messaggio, anche perché condensa un po' quello che abbiamo detto in apertura. Qui vogliamo davvero andare a riprendere non solo luoghi belli, ma anche emozioni e sensazioni che il viaggio ci può dare attraverso l'incontro. Leggo anche il messaggio di Paola che dice: anno 2025, 2000 km in Turchia, 17 giorni fai da te, compreso il giro in mongolfiera con un'amica. Beh, belle emozioni sicuramente. Ecco, io che non amo moltissimo volare, vi dico che però il giro in mongolfiera lo farei, molto seducente.

0: quella che vi ricordate con più affetto, con più gioia. Ne parliamo, torneremo a parlarne tra un pochino. Voi continuate a scriverci al 334 907 9007. Questa era Britney Spears con Oops I Did It Again. Vorrei parlarvi di film, non dell'Odissea, perché lì l'abbiamo già smarcata la questione. Io vi dico che è un film che mi è piaciuto tantissimo, e lo dico proprio ad alta voce, anche andando contro i puristi, i classicisti, proprio i grecisti. Mi assumo la responsabilità di dirvi che per me è stato un film meraviglioso. Vi parlo invece di Spider-Man Brand New Day, che ha esordito questo mercoledì nelle sale italiane e ha registrato un incasso record, 4 milioni di euro in 468 cinema. E quindi devo dire che il dato è abbastanza significativo, fa capire che è un film ben riuscito. Non commento perché non l'ho ancora visto, ma chi l'ha visto ed è vicino a me mi dice che è probabilmente il film di Spider-Man meglio riuscito.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostilio.

0: trovi in offerta 3x2 prosciutto cotto Rovagnati a 1,66 euro e passata di pomodoro Santa Rosa a 73 centesimi al pezzo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Quix.
3: Quest'estate migliora il tuo inglese con Impara l'inglese in un mese. Grazie alle 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria, impari l'inglese e lo ricordi una volta per tutte. In edicola ogni giovedì fino al 20 agosto con il giornale di Brescia. A solo un euro in più ciascuna.
4: Tesoro, andiamo a fare la spesa.
5: Amore, perché parli a bassa voce?
4: Perché ho scoperto che da Italmark i prezzi sono bassissimi. Però dobbiamo tenere un profilo basso. Se lo scoprono in troppi, poi ci rubano le promozioni.
5: Amore, puoi rialzare il volume. Oltre a essere bassi, i prezzi di Italmark sono anche bloccati. E ce n'è per tutti.
4: I prezzi di Italmark non sono un segreto. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Magazine con Maddalena.

0: Time O'Clock. A Radio Brescia 7 sono le 11.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Le chat del controllo di vicinato fanno scattare le indagini, scoperti i malviventi delle truffe ad alcuni anziani di Bagnolomella. Il raggiro era quello ormai noto del finto carabiniere. Un malvivente contattava telefonicamente la vittima con un pretesto, mentre un complice si preparava a raggiungere l'abitazione per mettere a segno il colpo. Questa volta però il piano è fallito. Ad avviare le indagini sono state le tempestive segnalazioni condivise nelle chat di WhatsApp dei gruppi di controllo di vicinato, che hanno consentito ai carabinieri e agli agenti della polizia locale di Bagnolomella di intervenire e sventare il raggiro. Un quarantenne di Montichiari è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare per violenza sessuale nei confronti di minorenni nell'ambito di un'indagine per fatti accaduti in un albergo della località Gaver di Bagolino, dove si era tenuto un campus per bambini e ragazzi la scorsa settimana. Secondo quanto riscontrato dai carabinieri di Montichiari dopo le denunce raccolte, l'uomo avrebbe attirato nella sua stanza tre diversi minori, bambini di circa 10 anni, e li avrebbe molestati. Sull'indagine, che è ancora in corso, i carabinieri mantengono il più stretto riservo. Salemarasino piange Claudio Bonissoni, sindaco del paese per 10 anni, dal 2004 al 2014. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dall'amministrazione comunale, che ha espresso profondo cordoglio ricordandone il lungo impegno al servizio della comunità. In una nota ufficiale il comune sottolinea come Bonissoni abbia guidato l'amministrazione con dedizione e senso delle istituzioni, distinguendosi per responsabilità, lungimiranza e determinazione durante i 2 mandati alla guida del municipio. Per onorare la memoria dell'ex primo cittadino è stato inoltre proclamato il lutto cittadino con un'ordinanza firmata nella giornata di ieri. La Road to Los Angeles 2028 per le atlete della ginnastica azzurra parte da Brescia, più precisamente da San Polino, dove ieri mattina è stato inaugurato l'International Gymnastics Center, impianto d'eccellenza dedicato all'alto livello dei grandi attrezzi femminili e alla preparazione olimpica delle ginnaste italiane. Il progetto, promosso dalla Federginnastica e dal Comune di Brescia, nasce per dotare la città di un ambiente sportivo specializzato, capace di integrare in un'unica struttura spazi per l'attività sportiva, servizi di supporto e ambienti destinati all'ospitalità. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
7: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: Sweet Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Buona domenica, 11 e 10 minuti. Abbiamo aperto la seconda ora con l'informazione, con il disco hit e poi con questo artista che ci sta piacendo molto in tour in questo periodo con grande successo. Giulia ci scrive: il weekend in costiera amalfitana con mia nonna, l'ultimo viaggio che abbiamo fatto insieme. E in effetti ritorniamo a quanto ci ha scritto Barbara: le vacanze spesso sono rappresentate da luoghi che ci fanno stare bene, ma anche da persone che hanno condiviso con noi il momento. Antonio: la Sicilia con i miei amici, eravamo in 12, un caos bellissimo. Mario: ogni vacanza con mia moglie Maria Grazia. Che bel messaggio d'amore, ed è vero, perché se nel corso della nostra quotidianità ordinaria accettiamo anche di stare con persone che magari non sono proprio in feeling con noi, che non ci sono proprio simpatiche tutte, almeno in vacanza è bello farsi accompagnare da persone che hanno il nostro stesso modo di intraprendere il tempo libero, che condividono con noi le stesse passioni, potendo, insomma, questo sarebbe un po' l'obiettivo anche della vacanza. Continuate a dirci la vostra al 334 907 9007, mandateci i vostri messaggi WhatsApp.

Genesis di Invisible Touch. Alle 11.30 torna l'informazione dedicata all'Italia e all'estero, mentre a mezzogiorno nuovi aggiornamenti da Brescia della provincia. Lo sapete, ve lo dico ogni volta.

messaggi che arrivano a commento di quanto vi ho chiesto, cioè la vostra vacanza che vi ricordate proprio come la più bella. Non tutti scelgono vacanze estive. Francesca, per esempio, cita New York a Natale, sembrava di essere in un film, ci credo. A proposito di quello, non l'ho messo sui miei profili social, ma ve lo dico, la mia vacanza, proprio quella che mi è rimasta nel cuore, è anche come Francesca una vacanza invernale, ed è la vacanza fatta in Lapponia. Tanti anni fa, lo ricordo veramente come un sogno vero e proprio. Parliamo di musica e di un grande che è Elton John, traguardo personale molto importante che ha sottolineato con un messaggio semplice ma direi significativo. Ha condiviso sui social la gioia per i suoi 36 anni di sobrietà, ricordando questo percorso lungo che lo ha portato a lasciarsi alle spalle la dipendenza dall'alcol e dalle droghe. C'è un film molto bello che racconta la storia di Elton John, ve lo consiglio se non l'avete mai visto, un cammino iniziato nel 1990 e che oggi il cantante considera una delle sue più grandi vittorie nella vita. E noi non possiamo che sottolineare questo bel traguardo di uno degli artisti più straordinari al mondo con I'm Still Standing, Elton John.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni qui.
2: I love you Prix.
3: Che faccio? Lascio?
4: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola? È un peccato lasciarlo lì. Me ne dia una metà. Metaforma si intende.
5: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, pasta di semola alla mulisana 500 grammi, 79 centesimi. Coni gelato cornetto Algida per 6, 450 grammi, 3,98 euro. Grana padano DOP grattugiato Gran Sorrisina, 100 grammi, 1,59 euro.
6: Italmark. La spesa secondo me.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Quanti di voi se la ricordavano un pezzone dei Kiss in the Pink che si chiama One Step? Tra poco c'è il nostro giornale orario, preparatevi, ci siamo, tra poco l'informazione, poi torniamo a voi.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Franco Baresi, operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare e morto nella notte a 66 anni. Lo ha annunciato il Milan, di cui è stato capitano e simbolo per 20 anni, vincendo tra l'altro 6 scudetti e 3 Coppe dei Campioni. L'ultima apparizione pubblica a febbraio, Tedoforo con Beppe Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Intesa confermata tra Hamas e Israele per la seconda fase della tregua, prevista la smilitarizzazione progressiva del gruppo palestinese e il ritiro delle truppe israeliane con il silenzio operativo di Tel Aviv. Sempre dagli Stati Uniti, Donald Trump frena sui Patriot all'Ucraina, spiegando al Financial Times di non aver ancora deciso sull'autorizzazione della licenza di produzione. Da marzo un contingente nazionale costituito da circa 400 militari dell'aeronautica militare è schierato in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain per sorvegliare lo spazio aereo a difesa

0: nostri interessi nell'area. È quanto scrive sul suo sito il Ministero della Difesa. Si tratta della Task Force Aerea Arabia, comandata dal colonnello Michele Schiavi. Immediata la reazione delle opposizioni in Parlamento. Il PD, con un'interrogazione urgente al governo, sia alla Camera sia al Senato, chiede chiarimenti sul perimetro della missione. La palazzina crollata a Messina poco fa, sotto le macerie, è stato individuato un corpo senza vita. Proseguono senza sosta le ricerche degli altri 5 dispersi sotto i detriti del palazzo crollato a Pistunina. Operazioni rese estenuanti dai roghi sotterranei. La procura indaga per chiarire le cause, mentre i familiari chiedono di non telefonare ai dispersi per salvaguardare le batterie dei cellulari. Tensione diplomatica alle stelle Roma-Madrid. Dopo che il governo italiano ha manifestato l'intenzione di sospendere Schengen, alla luce dell'improvvisa crisi migratoria a Ceuta, il premier spagnolo Sanchez è nell'enclave spagnola per l'emergenza di migliaia di migranti giunti a nuoto. A seguito delle critiche di italiani alla regolarizzazione degli irregolari in Spagna e alle minacce italiane di sospendere Schengen, l'omologo Albares ha convocato d'urgenza l'ambasciatore italiano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Spot. Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
4: Amore, abbassa il volume di quel coso.
5: Ti piace? È il mio nuovo basso elettrico.
4: E da quando suoni il basso?
5: Da quando ho scoperto che posso stare bloccato qui a suonare tutto il giorno. Tanto i prezzi di Italmark rimangono bassi e bloccati. Da Italmark i prezzi non stonano mai. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Magazine con Maddalena Damini.

Alexa con Alexia con I love you baby. Ho detto Alexa, avete in casa Alexa? Che rapporto avete con Alexa? Mio marito mi sgrida sempre perché mi dice che la tratto troppo male. È una macchina e quindi do delle informazioni, faccio delle richieste basiche e punto. E invece lui lamenta la poca empatia con Alexa. Ma questa è un'altra storia. Oggi parliamo di viaggi, vi sto raccontando quelli che sono i messaggi che stanno arrivando al 334-907-9007 sui viaggi che per voi sono stati il viaggio. Manuel dice: buongiorno Maddalena, le mie più belle vacanze sono state negli anni 80 sul Gargano.

Gano e negli anni 2000 in Sardegna. Invece Roberto dice: le Maldive con mia moglie per i nostri 25 anni di matrimonio, un viaggio che aspettavo da una vita. Federico: la Patagonia faticosa, ma i paesaggi ripagano ogni passo. Bello anche questo messaggio. Devo dire che avete fatto dei gran viaggi, complimenti. Ma ci sono anche dei messaggi che di fatto raccontano di percorsi più

rispondendo alla grande, io vi sono molto grata, del resto è un viaggio condiviso che facciamo ogni giorno per 3 ore. Siamo un po' amici. Io, come dire, vorrei essere così superba da considerarvi dei compagni di viaggio e degli amici nelle nostre mattinate radiofoniche. Continuate a scriverci e noi continuiamo a regalarvi musica.

0: veramente di gratitudine per chi ama il calcio, visto quello che ha regalato al mondo del calcio, ma anche umanamente un pensiero affettuoso nei confronti di Baresi, l'addio al grande capitano. Non solo il mondo del Milan, non solo il mondo bresciano è in lutto, ma tutto il mondo per questa leggenda sia del Milan che della nazionale.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io la

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Carmela, la canzone che abbiamo ascoltato nella mattinata di Radio Brescia 7, fra l'altro l'ultima puntata della stagione del magazine, poi ci fermiamo per un mese. Sarà domani una giornata complicata da bollino nero, 26 milioni saranno in viaggio in questo fine settimana e sono stati sospesi per agevolare il flusso, l'83% dei cantieri attivi fino a settembre e poi vengono rafforzati i presidi. Quello che vi dico è cerchiamo di fare le partenze intelligenti, poi il problema è che se tutti partono alle 5 non sono più intelligenti quelle partenze, quindi è un po' complicato. L'unica cosa che vi dico, siate prudenti, restate fin dove potete con la musica di Radio Brescia 7. Noi vi regaliamo questa canzone del passato che è We Need Protection, ve la ricordate? E fra poco sarà mezzogiorno.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili.

0: Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Che faccio, lascio?
2: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola, è un peccato lasciarlo lì. Me li dia a metà, metà forma, si intende.
3: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, yogurt sapori di Vipiteno per 2, 250 grammi, 65 centesimi. Birra Moretti litri 0,66, 99 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità fresca salumeria Beretta per 2, 240 grammi, 3,99 euro.
4: Italmark, la spesa secondo me.
5: Ah, finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
6: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
5: Lunedì e martedì punti doppi.
6: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
5: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
6: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
5: Conad, tutto agosto con te.
6: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
7: Da Tanghetti, affari perfetti.
8: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
7: Da Tanghetti, affari perfetti.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
10: Magazine con Maddalena Damini.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.

0: Giornale Orario, edizione locale.
1: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. L'accusa è di aver promosso, costituito e partecipato a un'associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di una casa di prostituzione e al reclutamento, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione all'interno di un locale di Lonato del Garda, il Club Plié. Per questo 9 persone sono finite nei guai, 2 ai domiciliari e 7 indagati con obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria nell'ambito di un'inchiesta condotta da Polizia di Stato e Guardia di Finanza. Il locale è stato sottoposto a sequestro. Salemarasino piange Claudio Bonissoni, sindaco del paese per 10 anni, dal 2004 al 2014. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dall'amministrazione comunale, che ha espresso profondo cordoglio ricordandone il lungo impegno al servizio della comunità. In una nota ufficiale il comune sottolinea come Bonissoni abbia guidato l'amministrazione con dedizione e senso delle istituzioni, distinguendosi per responsabilità, lungimiranza e determinazione durante i 2 mandati alla guida del municipio. Per onorare la memoria dell'ex primo cittadino è stato inoltre proclamato il lutto cittadino con un'ordinanza firmata nella giornata di ieri. La sala riunioni della Procura di Brescia al 4° piano del Palazzo di Giustizia sarà intitolata alla PM Benedetta Callea, morta martedì a 42 anni. La magistrata bresciana è stata ricordata al Palagiustizia ieri mattina dai colleghi. Molti magistrati, soprattutto un paio di colleghe a lei più vicine, erano visibilmente commossi e ancora sotto shock per la morte arrivata improvvisamente. Benedetta Callea, 42 anni compiuti a gennaio, laurea a Brescia, poi esperienza a Vibo Valentia prima di tornare all'Ombra del Cidneo in procura, mamma di una bambina piccola, è stata ricordata per l'impegno nelle indagini condotte e per la forza dimostrata quando aveva affrontato un periodo di malattia, dopo il quale era tornata in servizio con la determinazione di sempre. L'albero maestro della nave Puglia avrà una nuova vita. Quello originale, distrutto dalla violenta tempesta che il 17 luglio ha colpito il Garda, sarà sostituito, mentre quello storico verrà conservato ed esposto nel museo. Il maltempo ha causato ingenti danni anche nel resto del Vittoriale, frane nell'area del laghetto delle Danze e delle Vallette, decine di alberi abbattuti e diversi sentieri ancora inagibili. Nonostante i danni, il Vittoriale è già tornato ad accogliere i visitatori. Il percorso di visita è regolarmente aperto, con l'esclusione delle aree colpite dal maltempo ancora interessate dagli interventi di messa in sicurezza. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
5: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

passato da 11 minuti, questo è il magazine, questa è Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo e dà voce ai tanti messaggi che sono arrivati questa mattina al 334 907 9007, per rispondere alla domanda che vi ho fatto e vi ho chiesto: qual è la vostra vacanza che ricordate come la più bella? Matteo parla della Sardegna per il suo panorama fantastico, ci torno da tanti anni e mi stupisce sempre. Alessia, l'Irlanda, ho trovato persone così accoglienti che mi sono sentita subito a casa. E poi c'è Simone, l'isola d'Elba, la mia prima vacanza con la mia ragazza che poi è diventata mia moglie. Continuate a scriverci al 334 907 9007 e noi andiamo a ripescare dal passato per voi Raoul Malo.

ci siamo fatti ancora la domanda che ci stiamo facendo ormai da molti giorni. Ve la faccio adesso: ma il varano che fine avrà mai fatto? Andate su giornaledibrescia.it perché c'è un pezzo di Salvatore Montillo con il racconto di questa serata alla ricerca del varano, come funziona tra droni e termocamere. Montillo ha seguito la polizia provinciale.

Durante una delle perlustrazioni organizzate nella campagna tra Montichiari e Calcinato, e l'animale continua a non lasciare le tracce, quindi la domanda è: che fine ha fatto il varano? Al di là di aver contaminato i social non solo bresciani ma anche di tutta Italia.

Scala con Dracula. È uscito il nuovo podcast Delitti Bresciani, come sapete sia a luglio che a agosto i temi sono legati a quello che sono i delitti del passato grazie all'archivio di Stato di Brescia. Si torna al 1946 con L'ultima notte di Lucia, la nuova puntata del podcast è dedicata a questo delitto avvenuto tra la città e Rodengo Saiano negli anni 40, un femminicidio ante litteram che vide il marito tentare di insabbiare il crimine. Lo racconta ovviamente

0: Il magazine torna dopo la pubblicità grazie a Centrale del Latte di Brescia. Spot.
1: Ma il calcio ti porto io?
2: Uguale.
1: Pranzi a casa o vai dalla mamma?
2: Uguale.
1: Ma bevi il latte della mamma? È senza lattosio.
2: Ma uguale.
0: Con la linea alta digeribilità, Centrale del Latte di Brescia ti offre la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
3: Stasera pizza o sushi?
2: Uguale.

0: Alla Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Che faccio? Lascio?
4: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola? È un peccato lasciarlo lì. Me ne dia una metà. Metaforma si intende.
5: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, pasta di semola alla mulisana 500 grammi, 79 centesimi. Coni gelato cornetto Algida per 6, 450 grammi, 3,98 euro. Grana padano DOP grattugiato Gran Sorrisina, 100 grammi, 1,59 euro.
6: Italmark. La spesa secondo me.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Cordoglio unanime dal mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi, storico simbolo e capitano del Milan. Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Così il presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Inimitabile bandiera rossonera, sei per sempre capitano, e il saluto dalla curva sud del Milan. Assume contorni impressionanti la crisi migratoria a Ceuta, invasa da migranti provenienti dal Marocco a nuoto. Ieri si era parlato di 2.000 ingressi irregolari, stamattina la stampa spagnola riporta numeri ben diversi, sarebbero 20.000 i giovani che in sole 9 ore sono riusciti a entrare nell'enclave spagnola e sono oltre 40.000 le persone entrate in totale ieri. E sale il bilancio dei morti nella traversata, almeno 19.

0: Il governatore della cittadina di 60.000 abitanti chiede che il governo di Madrid dichiari l'emergenza nazionale, parla di situazione da terzo mondo, e il premier Pedro Sanchez è in arrivo a Ceuta, dove ora sembra che l'esercito abbia ripreso il controllo dei confini con il Marocco. Ed è crisi diplomatica tra Roma e Madrid. Ieri il ministro degli esteri Tajani ha criticato il governo spagnolo per aver regolarizzato 500.000 immigrati, rendendoli tutti cittadini europei. Parole vergognose per il governo di Madrid, convocato l'ambasciatore italiano in Spagna. La palazzina di Treppiani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Proseguono a ritmo serrato le ricerche degli altri 5 dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incidente conta anche 3 feriti accertati, di cui uno grave. La palazzina ospitava attività commerciali e appartamenti e la procura indaga sui motivi del collasso della struttura. L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate con picchi fino a 41 gradi. Le città da Bolino Rosso salgono già 11 e sabato saranno 19. È tutto, a più tardi.
1: Spot. Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Signore e signori, un applauso al campione del mondo di Limbo. Guardate come scende in basso, ancora più in basso, e come riesce a restare così bloccato. Ma ci può dire il suo segreto?
4: Semplice! Ho preso esempio dai prezzi di Italmark. Loro sì che sono bassi e bloccati.
3: I prezzi di Italmark sono bassi da record. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
8: Magazine con Maddalena Damini.

E con il brano di Sal Da Vinci ci avviciniamo al momento dei saluti, ma abbiamo ancora dei messaggi da leggere sul tema di oggi. Oggi vi ho parlato vi ho chiesto di parlarci di quelli che sono quei viaggi che hanno segnato la vostra vita, quelli che proprio vi ricordate. Ne abbiamo ancora tre da leggere. Il primo è di Riccardo, che ci parla del Marocco. I colori, i profumi e i mercatini sono rimasti nel mio cuore. Loredana: una settimana senza internet su un'isola greca, non pensavo mi avrebbe fatto così bene. Guarda, io pensavo anche, a dirti la verità, lo farei e con tutto il cuore. Chiudiamo con il messaggio di Michela, che dice: le vacanze in Romagna con la loro giovialità e accoglienza di quando il mio bambino era piccolo. Ricordo soprattutto i bagni, il profumo della crema solare per bambini, i bomboloni e spaghetti alle vongole. Niente male, niente male. Abbiamo ancora tempo per la musica e facciamo un salto indietro con Kiss the Rain e poi ci avviciniamo al momento della chiusura del magazine. Ridondo su questa cosa perché non è una chiusura normale. Stavolta non vi dirò ci risentiamo lunedì alle 10, ma vi dirò ci risentiamo a settembre.

in anticipo, ovviamente a causa del grande caldo. È stato staccato a Coccaglio il primo grappolo d'uva, quindi volevo salutare tutti gli amici che si occuperanno di vendemmia in

0: qualsiasi momento, sia che lavoriate in questo mese di agosto, sia che siate in vacanza. Ed è stata in generale una stagione molto bella, di grande soddisfazione, che abbiamo condiviso. Per cui grazie davvero di cuore per essere stati con il magazine, che adesso si prende un mese di stop. Ci ritroviamo qui lunedì 31 agosto. Io vi abbraccio e veramente vi ringrazio di cuore. Vi lascio con la canzone da cantare insieme di Eros.
1: Io non

0: Il magazine è stato offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine, musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amini.
1: Spot. Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei, dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili, showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Che faccio? Lascio?
3: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola? È un peccato lasciarlo lì. Me ne dia una metà. Metà forma, si intende.
2: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, pasta di semola alla mulisana 500 grammi, 79 centesimi. Coni gelato cornetto Algida per 6, 450 grammi, 3,98 euro. Grana padano DOP grattugiato Gran Sorisina, 100 grammi, 1,59 euro.
4: Italmark, la spesa secondo me.
5: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
6: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
8: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 13.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Mondo del calcio in lutto, è morto Franco Baresi, leggenda del Milan e della Nazionale, nato a Travagliato 66 anni fa. Kaiser Franz, come era soprannominato, è morto dopo una malattia. Negli ultimi giorni si era diffusa la notizia della sua scomparsa, subito smentita dal Milan con una nota. Si sapeva però che le sue condizioni di salute si stavano aggravando. Per 15 anni capitano dei rossoneri, in 20 stagioni con il Milan ha vinto tantissimo. 6 scudetti.

0: 3 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali e 4 supercoppe italiane. Libero, dotato anche di grande tecnica, fu un pilastro anche della nazionale italiana. Giovanissimo, partecipò a 3 mondiali, tra cui quello vittorioso del 1982, e a 2 europei. Dal 2020 era vicepresidente onorario del Milan. Un quarantenne di Montichiari è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare per violenza sessuale nei confronti di minorenni nell'ambito di un'indagine per fatti accaduti in un albergo della località Gaver di Bagolino, dove si era tenuto un campo per bambini e ragazzi la scorsa settimana. Secondo quanto riscontrato dai carabinieri di Montichiari, dopo le denunce raccolte, l'uomo avrebbe attirato nella sua stanza 3 diversi minori, bambini di circa 10 anni, e li avrebbe molestati. Sull'indagine che in corso, i carabinieri mantengono il più stretto riservo. Le 2 giornate aggiuntive di caccia da appostamento fisso restano in calendario anche nel Bresciano. Il TAR della Lombardia ha respinto la richiesta cautelare presentata dalle principali associazioni animaliste e ambientaliste contro le disposizioni regionali per la stagione venatoria 2026-2027. Non è ancora la parola definitiva sul ricorso, ma il primo passaggio davanti ai giudici amministrativi premia la linea della regione. Nell'ordinanza il Tribunale ritiene infatti che a un primo esame le contestazioni non presentino elementi sufficientemente solidi per sospendere il calendario. A rivolgersi al TAR erano state le principali associazioni animaliste. Nel mirino i provvedimenti con cui la Lombardia ha regolato i prelievi di alcune specie di avifauna e introdotto disposizioni integrative per la nuova stagione. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: L'informazione di Brescia in tempo reale? giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Alla Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Che faccio? Lascio?
4: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola? È un peccato lasciarlo lì. Me ne dia una metà. Metà forma, si intende.
5: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, pasta di semola alla mulisana 500 grammi, 79 centesimi. Coni gelato cornetto Algida per 6, 450 grammi, 3,98 euro. Grana padano DOP grattugiato Gran Sorrisina, 100 grammi, 1,59 euro.
6: Italmark. La spesa secondo me.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. E tensione diplomatica aperta tra Roma e Madrid sull'emergenza migratoria a Ceuta. Dopo l'arrivo di 49.000 migranti in sole 24 ore, il ministro degli esteri italiani ribadisce che la gestione dei flussi è una responsabilità europea e chiede un controllo più efficace delle frontiere. Salgono a 24 intanto le vittime che tentavano di raggiungere a nuoto l'enclave spagnola. Il servizio di Laura Carchidi.
2: Resta altissima la tensione tra Roma e Madrid dopo l'emergenza migratoria a Ceuta. Il governo spagnolo ha convocato l'ambasciatore italiano per protestare contro le dichiarazioni del ministro degli esteri italiani e l'ipotesi avanzata dall'Italia di valutare una sospensione di Schengen nei confronti della Spagna. Per Tajani, la gestione dei flussi migratori riguarda tutta l'Europa. Il ministro ha criticato la politica di regolarizzazione del governo Sanchez e ha sostenuto che, se uno Stato membro non è in grado di garantire il controllo delle frontiere esterne, si debbano valutare anche misure straordinarie nell'area Schengen. Sul campo, intanto, la situazione resta critica. Secondo le ultime stime, sono 49.000 i migranti entrati a Ceuta in 24 ore, di cui circa 20.000 in solo 9 ore. Il boom degli arrivi viene collegato anche ad una recente sentenza della Corte Suprema spagnola che ha

0: stabilito che i respingimenti immediati non possano essere applicati ai migranti intercettati in mare mentre raggiungono Ceuta o Melilla a nuoto, salite a 24 le vittime. Intanto il governo Sanchez ha rafforzato il dispositivo di sicurezza con esercito, guarda civile e polizia, mentre il Marocco ha intensificato i controlli al confine. Bruxelles si è detta pronta a fornire ulteriore sostegno operativo alla Spagna.
1: Con un post diffuso sulla piattaforma Truth, il presidente USA Trump ha annunciato il raggiungimento di un'intesa per l'avvio della seconda fase del piano di pace nella striscia di Gaza. L'accordo prevede il completo disarmo graduale di Hamas, a cui farà seguito il progressivo ritiro delle forze armate israeliane. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Il corpo è stato poi trasportato via in ambulanza. Proseguono serrate le ricerche degli altri 5 dispersi. Cordoglio unanime per la scomparsa di Franco Baresi. Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Le parole del presidente federale Malagò, Gerardo De Vivo.
2: La storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. È l'incipit del post social rossonero che sottolinea il suo esempio e la sua profondità saranno per sempre, come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare, ci ha lasciato stanotte a 66 anni. Un'intera carriera al Milan di cui è stato simbolo ancor più che capitano. 20 anni sempre in rossonero. A 19 anni era nel Milan della Stella, nel 1979, in un ideale passaggio di consegne da Gianni Rivera all'ultimo anno in campo. In 719 partite col diavolo, Baresi vincerà 6 scudetti e 3 coppe dei campioni, da leader dei cicli vincenti del Milan di Sacchi prima e Capello poi. In nazionale c'era nel mondiale vinto nel 1982, senza scendere in campo nel ruolo coperto da un altro grande del nostro calcio, Gaetano Scirea. Nel 1994 fu grande protagonista del mondiale americano, della memoria di tutte le sue lacrime, dopo l'errore dal dischetto nella finale persa col Brasile. L'ultima apparizione pubblica lo scorso febbraio. Tedoforo insieme a Beppe Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Quest'estate migliora il tuo inglese con Impara l'inglese in un mese. Grazie alle 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria, impari l'inglese e lo ricordi una volta per tutte. In edicola ogni giovedì fino al 20 agosto con il Giornale di Brescia, a solo un euro in più ciascuna.
4: Ah, finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
5: Lo sai invece chi resta? Conad.
6: Via, via.
5: Dall'1 al 31 agosto da Conad, ogni giorno un vantaggio in più.
4: Lunedì e martedì, punti doppi.
5: Mercoledì e giovedì, 20% di sconto su tutta la spesa online.
4: Venerdì e sabato, 10% di sconto su tutta la spesa, pagando con Conad Pay.
5: E domenica, 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
4: Conad, tutto agosto con te.
5: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
7: Che faccio, lascio?
8: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola, è un peccato lasciarlo lì. Me ne dia metà forma, si intende.
9: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, yogurt sapori di Vipiteno per 2, 250 grammi, 65 centesimi. Birra Moretti litri 0,66, 99 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità fresca salumeria Beretta per 2, 240 grammi, 3,99 euro.
10: Italmark, la spesa secondo me.
11: Da Tanghetti, affari perfetti.
12: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
11: Da Tanghetti, affari perfetti.
13: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: jackpot.
1: Tesoro, andiamo a fare la spesa.
2: Amore, perché parli a bassa voce?
1: Perché ho scoperto che da Italmark i prezzi sono bassissimi. Però dobbiamo tenere un profilo basso. Se lo scoprono in troppi, poi ci rubano le promozioni.
2: Amore, puoi rialzare il volume. Oltre a essere bassi, i prezzi di Italmark sono anche bloccati. E ce n'è per tutti.
1: I prezzi di Italmark non sono un segreto. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
3: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 14.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. L'accusa di aver promosso e o costituito e partecipato a un'associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di una casa di prostituzione e al reclutamento, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione all'interno di un locale di Lonato del Garda, il Club Plié. Per questo 9 persone sono finite nei guai, 2 ai domiciliari e 7 indagati con obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria nell'ambito di un'inchiesta condotta da Polizia di Stato e Guardia di Finanza. Il locale è stato sottoposto a sequestro. Il mondo del calcio è in lutto, è morto Franco Baresi, leggenda del Milan e della Nazionale, nato a Travagliato 66 anni fa. Kaiser Franz, come era soprannominato, è morto dopo una malattia. Negli ultimi giorni si era diffusa la notizia della sua scomparsa, subito smentita dal Milan con una nota. Si sapeva però che le sue condizioni di salute si stavano aggravando. Per 15 anni capitano dei rossoneri, in 20 stagioni con il Milan ha vinto tantissimo. Libero, dotato anche di grande tecnica, fu un pilastro anche della Nazionale italiana. Giovanissimo,

0: partecipò a 3 mondiali, tra cui quello vittorioso del 1982 e a 2 europei. Dal 2020 era vicepresidente onorario del Milan. La sala riunioni della Procura di Brescia al quarto piano del Palazzo di Giustizia sarà intitolata alla PM Benedetta Callea, morta martedì a 42 anni. La magistrata bresciana è stata ricordata al Palagiustizia ieri mattina dai colleghi. Molti magistrati erano visibilmente commossi, ancora sotto shock per la morte arrivata improvvisamente. Benedetta Callea, laureata a Brescia, poi l'esperienza a Vibo Valentia prima di tornare all'ombra del Cidneo in procura. Mamma di una bambina piccola, è stata ricordata per l'impegno nelle indagini con per la forza dimostrata quando aveva affrontato un periodo di malattia, dopo il quale era tornata in servizio con determinazione. L'albero maestro della nave Puglia avrà una nuova vita. Quello originale, distrutto dalla violenta tempesta che il 17 luglio ha colpito il Garda, sarà sostituito, mentre quello storico verrà conservato ed esposto nel museo. Il maltempo ha causato ingenti danni anche nel resto del Vittoriale, frane nell'area del laghetto delle Danze e delle Vallette, decine di alberi abbattuti e diversi sentieri ancora inagibili. Nonostante i danni, il Vittoriale è già tornato ad accogliere i visitatori. Il percorso di visita è regolarmente aperto, con l'esclusione delle aree colpite dal maltempo ancora interessate dagli interventi di messa in sicurezza. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Signore e signori, un applauso al campione del mondo di Limbo. Guardate come scende in basso, ancora più in basso, e come riesce a restare così bloccato. Ma ci può dire il suo segreto?
2: Semplice! Ho preso esempio dai prezzi di Italmark. Loro sì che sono bassi e bloccati.
1: I prezzi di Italmark sono bassi da record. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Bam bam, bambina.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Spot. Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.

0: 3x2, prosciutto cotto Rovagnati a 1,66 euro e passata di pomodoro Santa Rosa a 73 centesimi al pezzo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Quix.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale, la formula per

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci.

0: Radio Brescia 7, Summer in Love.
1: Radio Brescia 7, Summer in Love.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
1: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia, strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
3: Brescia 7 Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 15.
4: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
3: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
5: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
7: Giornale orario, edizione locale.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Emergenza ozono nel Bresciano. A Udolo ARPA ha registrato un picco di 203 microgrammi per metro cubo oltre la soglia di informazione a causa del caldo intenso. In tutta la Lombardia si segnalano valori elevati e in alcune aree è stata superata anche la soglia d'allarme. ARPA e Legambiente invitano soprattutto bambini, anziani e persone fragili a evitare attività all'aperto nelle ore più calde tra mezzogiorno e le 16. Traffico illecito di rifiuti e fatture false nel Bresciano. La Guardia di Finanza ha eseguito un arresto ai domiciliari, un obbligo di firma. Secondo gli investigatori, un gruppo criminale gestiva società cartiere in Italia e Slovacchia per occultare il commercio di rottami metallici. L'operazione avrebbe generato un giro d'affari illecito di circa 6 milioni di euro. L'Italia del calcio piange Franco Baresi, scomparso a 66 anni, nato a Travagliato, campione del mondo nell'82 e storica bandiera del Milan. Lascia un'eredità straordinaria. Da Brescia alla UEFA arrivano messaggi di cordoglio. Un Brescia lo ricorda come simbolo del territorio, mentre Galliani e il calcio europeo rendono omaggio a una delle più grandi leggende di sempre. Fine settimana di caldo intenso anche nel Bresciano. Dopo i 36 gradi registrati giovedì, oggi è atteso un ulteriore aumento delle temperature per effetto dell'anticiclone subtropicale. In serata sono possibili isolati temporali, ma senza un vero caldo. La tregua sarà solo temporanea. Nuovi controlli interforze dei parchi di Brescia contro lo spaccio e immigrazione clandestina. Al Tarello al Gallo, recuperata droga destinata allo spaccio e denunciato un 34enne con 44 grammi di hashish. Identificate 273 persone, controllati 52 veicoli e 8 locali, disposti anche fogli di via, avvisi orali e una DASPO urbana. E da domani cambia la sosta a Brescia, aumentano le tariffe delle strisce blu per i non residenti.

0: denti e termina la gratuità dei parcheggi per le auto elettriche. La Loggia punta a incentivare l'uso di metropolitana e parcheggi interscambio con una revisione del sistema Park City per favorire una mobilità più sostenibile. Il giornale orario termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione è tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Hey!

all'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Alla Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Tesoro, andiamo a fare la spesa.
5: Amore, perché parli a bassa voce?
4: Perché ho scoperto che da Italmark i prezzi sono bassissimi. Però dobbiamo tenere un profilo basso. Se lo scoprono in troppi, poi ci rubano le promozioni.
5: Amore, puoi rialzare il volume. Oltre a essere bassi, i prezzi di Italmark sono anche bloccati. E ce n'è per tutti.
4: I prezzi di Italmark non sono un segreto. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Resta altissima la tensione tra Roma e Madrid dopo la maxi ondata migratoria che ha investito Ceuta. Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo, oltre 40.000 migranti hanno raggiunto l'enclave nell'arco di 24 ore, mentre il presidente dell'enclave spagnolo in Marocco, Juan Jesus Vivas, sostiene che sono circa 60.000 le persone entrate nelle ultime ore. Salgono a 34 i corpi recuperati in mare, mentre migliaia di persone continuano ad affluire verso il confine. Sul fronte politico, il governo spagnolo ha convocato l'ambasciatore italiano per protestare contro le dichiarazioni del ministro degli esteri Tajani e le critiche di Roma alla gestione dell'emergenza. Per Tajani la gestione dei flussi riguarda tutta l'Europa. Il vice premier ha attaccato la politica migratoria del governo Sanchez, sostenendo che servono misure efficaci per garantire il controllo delle frontiere esterne. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Spiragli per Gaza: ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas. Con un messaggio su Truth, il presidente degli Stati Uniti Trump saluta con favore la svolta, notizia confermata dal Board of Peace for Gaza, il comitato istituito dallo stesso Trump, secondo cui l'organizzazione palestinese avrebbe accettato il piano per il disarmo che include il graduale ritiro delle forze israeliane dalla striscia di Gaza. Al momento nessun commento ufficiale da parte dello Stato ebraico. Si prospetta un fine settimana caldissimo in Italia, sia sul fronte meteo che sul traffico autostradale 11, le città oggi in bollino rosso per l'allerta caldo, e domani saranno 19 con punte di 40 gradi a Firenze e temperature ancora più alte in Sardegna. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da domani, ed è bollino rosso per l'esodo estivo da questo pomeriggio sulle strade italiane. Domattina sarà addirittura nero. Anche dai vertici della FIFA e dell'UEFA, oltre che da tutto il calcio italiano, messaggi calorosi di cordoglio per Franco Baresi, leggendario capitano del Milan e della nazionale, spentosi a 66 anni. E non mancano i commenti dal mondo politico: un campione esemplare anche di lealtà, serietà e dedizione, scrive la premier Meloni. I funerali si terranno martedì prossimo alle 11 nella Basilica Milanese di Sant'Ambrogio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Spot. Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60%.

0: e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.

0: 3x2 prosciutto cotto Rovagnati a 1,66 euro e passata di pomodoro Santa Rosa a 73 centesimi al pezzo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Quix.
3: Quest'estate migliora il tuo inglese con Impara l'inglese in un mese. Grazie alle 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria, impari l'inglese e lo ricordi una volta per tutte. In edicola ogni giovedì fino al 20 agosto con il giornale di Brescia, a solo un euro in più ciascuna.
4: Ah, finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
5: Lo sai invece chi resta? Conad.
6: Via, via.
5: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
4: Lunedì e martedì punti doppi.
5: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
4: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
5: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
4: Conad, tutto agosto con te.
5: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Jackpot.
1: Che faccio? Lascio?
0: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola? È un peccato lasciarlo lì. Me ne dia una metà. Metà forma, si intende.
2: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, pasta di semola alla mulisana 500 grammi, 79 centesimi. Coni gelato cornetto Algida per 6, 450 grammi, 3,98 euro. Grana padano DOP grattugiato Gran Sorisina, 100 grammi, 1,59 euro.
3: Italmark, la spesa secondo me.
4: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari,

WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 16.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Tragico schianto nel pomeriggio a Carpenedolo sulla statale Asolana nello scontro frontale tra un camion e un'auto. Un uomo di circa 75 anni ha perso la vita. Inutile il tentativo di soccorso di medici e infermieri sul posto, la polizia stradale e la locale di Carpenedolo. Traffico illecito di rifiuti e fatture false nel Bresciano. La Guardia di Finanza ha eseguito un arresto ai domiciliari, un obbligo di firma. Secondo gli investigatori, un gruppo criminale gestiva società cartieri in Italia e Slovacchia per occultare il commercio di rottami metallici. L'operazione avrebbe generato un giro d'affari illecito di circa 6 milioni di euro. Emergenza ozono nel Bresciano. A Odolo ARPA ha registrato un picco di 203 microgrammi per metro cubo oltre la soglia di informazione. A causa del caldo intenso in tutta la Lombardia si segnalano valori elevati e in alcune aree è stata superata anche la soglia d'allarme. ARPA e Legambiente invitano soprattutto bambini anziani e persone fragili a evitare attività all'aperto nelle ore più calde tra mezzogiorno e le 16. L'Italia del calcio piange Franco Baresi, scomparso a 66 anni, nato a Travagliato, campione del mondo nel 1982 e storica bandiera del Milan, lascia un'eredità straordinaria. Nuovi controlli interforze dei parchi di Brescia contro spaccio e immigrazione clandestina. Al Tarello al Gallo, recuperata droga destinata allo spaccio e denunciato un 34enne con 44 grammi di hashish, identificate 273 persone, disposti anche fogli di via da spurbani. Aperte le immatricolazioni all'Università di Brescia per l'anno accademico 2026-27, l'offerta comprende 34 corsi di laurea triennale e 32 magistrali. Tra le novità, il nuovo corso in ingegneria medica e più posti per medicina e infermieristica e l'estensione della no tax area fino a un ISE di 28.000 euro. E da domani cambia la sosta a Brescia, aumentano le tariffe delle strisce blu per i non residenti e termina la gratuità dei parcheggi per le auto elettriche. La loggia punta a incentivare l'uso di metropolitane e parcheggi interscambio con una revisione del sistema Park City per favorire mobilità più sostenibile. Fine settimana di caldo intenso anche nel Bresciano, dopo i 36 gradi registrati giovedì, oggi atteso un ulteriore aumento delle temperature per effetto dell'anticiclone subtropicale. In serata sono possibili isolati temporali, ma senza un vero calo del caldo. La tregua si arriverà sarà solo temporanea. Il giornale orario termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione è tra un'ora.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie.

0: a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: talk about.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: X trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: X, fatti furbo, vieni qui. X,
2: I love you, X.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai

0: giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 € a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
1: Ah, finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Summertime. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. E ancora piena emergenza a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, su cui si sono riversati 49.000 migranti nelle ultime 24 ore. Si è aggravato ulteriormente il bilancio delle vittime, sono almeno 34 i corpi dei migranti recuperati al largo di Ceuta mentre tentavano di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo dal Marocco. Il governo iberico ha mobilitato l'esercito. Violata l'integrità territoriale della Spagna, ha dichiarato il premier Sanchez, oggi giunto sul posto. E intanto la nuova crisi migratoria alimenta tensioni diplomatiche. Madrid ha convocato l'ambasciatore d'Italia per protestare dopo l'ipotesi di sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna, paventata dal governo italiano. Anche la Finlandia sta facendo valutazioni analoghe, mentre la premier danese Frederiksen ha affermato che dovrebbe essere l'Unione Europea a valutare l'esclusione della Spagna dall'accordo di Schengen. È stato recuperato questa mattina il corpo della prima vittima accertata del crollo della palazzina a Messina. Si tratta dell'imprenditore Carmelo Leone, il cui corpo è stato individuato sotto un solaio. Si cercano ancora 5 dispersi, ancora ignote le cause del crollo, tra l'ipotesi quella di un cedimento strutturale. Rallenta parzialmente l'inflazione a luglio, secondo le stime preliminari dell'Istat, indice al più 2,8% annuo, due decimi meno del mese precedente. Su base congiunturale l'aumento è dello 0,2%, in leve calo anche la corsa degli energetici non regolamentati, ma con incrementi ancora in doppia cifra, stabile al più 1,3%, il cosiddetto carrello della spesa. Clamorose dimissioni e vertici della FIFA, ad annunciarle Carlos Cordeiro, principale consigliere del presidente Gianni Infantino e rappresentante federale nella task force della Casa Bianca per i recenti mondiali. L'ex banchiere americano si è detto categoricamente contrario alla proposta di Infantino di aprire la FIFA agli investitori privati. A opporsi alla proposta l'UEFA e le omologhe federazioni di Nord America e Asia, favorevole solo quella africana guidata da un imprenditore vicino al presidente FIFA. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Spot. Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna

0: Artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Che faccio, lascio?
3: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola, è un peccato lasciarlo lì. Me ne dia metà forma, si intende.
4: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, yogurt sapori di Vipiteno per 2, 250 grammi, 65 centesimi. Birra Moretti litri 0,66, 99 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità fresca salumeria Beretta per 2, 240 grammi, 3,99 euro.
5: Italmark, la spesa secondo me.
6: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
7: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
8: A Brescia, Rezzato, Chiari.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 17.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
3: Giornale orario, edizione locale.
6: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Tragico schianto nel pomeriggio a Carpenedolo sulla statale Asolana. Nello scontro frontale tra un camion e un'auto, un uomo di circa 75 anni ha perso la vita. Inutile il tentativo di soccorso sul posto, polizia stradale e locale di Carpenedolo. Paura nel primo pomeriggio sulla Gardesana Toscolano Maderno per uno scontro frontale tra due auto con targa straniera, una londese e un'austriaca, coinvolte 8 persone, due famiglie di turisti con anche 4 minori. Fortunatamente nessuno ha riportato gravi ferite. L'Italia del calcio piange Franco Baresi, scomparso a 66 anni, nato a Travagliato, campione del mondo dell'82, storica bandiera del Milan, lascia un'eredità straordinaria. Emergenza ozono nel Bresciano, a Odolo ARPA ha registrato un picco di 203 microgrammi per metro cubo, oltre la soglia di informazione a causa del caldo intenso. In tutta la Lombardia si segnalano valori elevate e alcune aree superata anche la soglia d'allarme. ARPA e Legambiente invitano soprattutto i bambini e anziani e persone fragili ad evitare attività all'aperto nelle ore più calde tra mezzogiorno e le 16. Traffico illecito di rifiuti e fatture false nel Bresciano. La Guardia di Finanza ha eseguito un arresto ai domiciliari, un obbligo di firma. Secondo gli investigatori, un gruppo criminale gestiva società cartiere in Italia e in Slovacchia per occultare il commercio di rottami metallici. A Paratico, l'ex centro commerciale di via Mazzini diventa patrimonio del comune. L'edificio, dichiarato abusivo ma mai demolito, sarà destinato esclusivamente a servizi pubblici. Il progetto prevede la realizzazione di una palestra, un auditorium e della nuova caserma della polizia locale, con un investimento stimato di 600.000 euro. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
5: Un'esclusiva di
3: Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: pure. Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, trabattelli, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a

0: scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad. Via via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Una delle operazioni più importanti degli ultimi giorni è stata quella che ha portato Santiago Castro dal Bologna alla Roma. Ecco le parole dell'attaccante argentino ai canali ufficiali del club giallorosso.
2: È stato bellissimo dal primo momento ad arrivare alla città, sentirsi che ti vogliono. E i tifosi, già quando veniva a giocare qua all'Olimpico, si sentiva che sono caldi. No, più o meno corta si può dire, perché dal primo momento io volevo venire qua, che ho sentito il direttore sportivo. Dal primo momento che ho sentito a loro, ho chiesto e ho scelto venire qua. Un allenatore che da tanti anni fa benissimo in Italia, l'ha fatto con Atalanta, adesso con Roma che l'ha portato in Champions. E mi vedo dove vuole lui. Io sono qua per aiutare e dare una mano alla squadra, come l'ho detto prima, e posso fare quello che vuole lui. Sicuramente andremo avanti insieme. No, dal primo sono un giocatore che deve migliorare tutto. E sempre si può migliorare di più e magari fare meglio numeri, ma sono un giocatore che vuole aiutare la squadra. Penso che sia importante anche dare una mano in recuperazione di palla, fare un assist, fare un movimento così un compagno fa un gol. Quindi non sempre guardo le statistiche, sino il bene della squadra, e così si può andare avanti meglio, dai.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
3: Spot. Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Che faccio? Lascio?
6: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola? È un peccato lasciarlo lì. Me ne dia una metà. Metà forma si intende.
5: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, pasta di semola alla molisana 500 grammi, 79 centesimi. Coni gelato cornetto Algida per 6, 450 grammi, 3,98 euro. Grana padano DOP grattugiato Gran Sorisina, 100 grammi, 1,59 euro.
7: Italmark. La spesa secondo me.
8: Quest'estate migliora il tuo inglese con Impara l'inglese in un mese. Grazie alle 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo,

0: Certo, in tecniche di memoria, impari l'inglese e lo ricordi una volta per tutte. In edicola ogni giovedì fino al 20 agosto con il giornale di Brescia. A solo un euro in più ciascuna.
1: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.

0: trovi in offerta 3x2 prosciutto cotto Rovagnati a 1,66 euro e passata di pomodoro Santa Rosa a 73 centesimi al pezzo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Quix.
3: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Brescia 7 Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 18.
6: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
5: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
7: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
8: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
9: Giornale orario, edizione locale.
10: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Tragico schianto nel pomeriggio a Carpenedolo sulla statale Asolana. Nello scontro frontale tra un camion e un'auto, un uomo di circa 75 anni ha perso la vita. Inutile il tentativo di soccorso sul posto, polizia stradale e locale di Carpenedolo. Paura nel primo pomeriggio sulla Gardesana Toscolano Maderno per uno scontro frontale tra due auto con targa straniera, una olandese e un'austriaca, coinvolte 8 persone, due famiglie di turisti con anche 4 minori. Fortunatamente nessuno ha riportato gravi ferite. L'Italia del calcio piange Franco Baresi, scomparso a 66 anni, nato a Travagliato, campione del mondo dell'82, storica bandiera del Milan, lascia un'eredità straordinaria. Emergenza ozono nel Bresciano, a Odolo ARPA ha registrato un picco di 203 microgrammi per metro cubo, oltre la soglia di informazione a causa del caldo intenso. In tutta la Lombardia si segnalano valori elevate e alcune aree superata anche la soglia d'allarme. ARPA e Legambiente invitano soprattutto i bambini e anziani e persone fragili ad evitare attività all'aperto nelle ore più calde tra mezzogiorno e le 16. Traffico illecito di rifiuti e fatture false nel Bresciano. La Guardia di Finanza ha eseguito un arresto ai domiciliari, un obbligo di firma. Secondo gli investigatori, un gruppo criminale gestiva società cartiere in Italia e in Slovacchia per occultare il commercio di rottami metallici. A Paratico l'ex centro commerciale di via Mazzini diventa patrimonio del comune. L'edificio, dichiarato abusivo ma mai demolito, sarà destinato esclusivamente a servizi pubblici. Il progetto prevede la realizzazione di una palestra, un auditorium e della nuova caserma della polizia locale, con un investimento stimato di 600.000 euro. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
9: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
6: Grazie a
5: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
7: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
8: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
11: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
8: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi. Regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Perché acquistare attrezzature? Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, trabattelli, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre, con il codice Noleggia in Radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Che faccio, lascio?
4: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola, è un peccato lasciarlo lì. Me ne dia a metà, metà forma, si intende.
5: Esagera con la promo Maxi Risparmio di

0: Yogurt sapori di Vipiteno per 2, 250 grammi, 65 centesimi. Birra Moretti litri 0,66, 99 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità, fresca salumeria Beretta per 2, 240 grammi, 3,99 euro.
1: Italmark, la spesa secondo me.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. La guerra con l'Iran sta andando bene, stiamo colpendo duramente l'ultima esternazione oggi di Trump, mentre Teheran rivendica di aver attaccato strutture militari americane in Kuwait e colpito due petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta statunitense. Intanto l'Arabia Saudita starebbe preparando una nuova offensiva contro gli Houthi alleati dell'Iran. Polemiche in Italia sul ministro della difesa Crosetto dopo la notizia del dispiegamento di un nostro contingente di 400 militari del marzo scorso nei paesi del Golfo. E ancora piena emergenza a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, su cui si sono riversati 40.000 migranti nelle ultime 24 ore. Si è aggravato il bilancio delle vittime, sarebbero almeno una quarantina i corpi dei migranti recuperati al largo di Ceuta mentre tentavano di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo. Il governo iberico ha mobilitato l'esercito, violata l'integrità territoriale della Spagna, ha dichiarato il premier Sanchez, oggi giunto sul posto. Intanto la nuova crisi migratoria alimenta tensioni diplomatiche. Madrid ha convocato l'ambasciatore d'Italia per protestare dopo l'ipotesi di sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna paventata dal nostro governo. Anche la Finlandia sta facendo valutazioni analoghe, mentre la premier danese Frederiksen ha affermato che dovrebbe essere Bruxelles a valutare l'esclusione della Spagna da Schengen. È stato recuperato oggi il corpo del 36enne di origine moldava, residente a Bologna, scomparso ieri dopo essersi tuffato nelle acque del Po a Calto in provincia di Rovigo per salvare la figlia di 6 anni e una sua amica connazionale. Il malore è avvenuto dopo che le aveva riportate a viva in difficoltà per l'agire di una forte corrente. Presenti alla tragedia la moglie e gli amici che hanno dato l'allarme. Si è spenta a 110 anni Suor Letizia al secolo Maria Francesca Pastore, la religiosa più longeva d'Italia. La monaca benedettina di clausura si trovava nel monastero di Santa Maria delle Vergini di Bitonto in provincia di Bari, dove era nativa. È stata anche un'apprezzata esperta della legatoria, apprese l'arte della restaurazione dei libri dalle consorelle della Toscana in seguito all'alluvione che devastò Firenze nel 1966. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Spot. Che faccio, lascio?
3: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola, è un peccato lasciarlo lì. Me ne dia metà forma, si intende.
4: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, yogurt sapori di Vipiteno per 2, 250 grammi, 65 centesimi. Birra Moretti litri 0,66, 99 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità fresca salumeria Beretta per 2, 240 grammi, 3,99 euro.
5: Italmark, la spesa secondo me.
6: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
7: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Perché acquistare attrezzature? Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, traballi, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre, con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Che faccio? Lascio?
3: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola? È un peccato lasciarlo lì. Me ne dia una metà. Metà forma, si intende.
4: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, pasta di semola alla mulisana 500 grammi, 79 centesimi. Coni gelato cornetto Algida per 6, 450 grammi, 3,98 euro. Grana padano DOP grattugiato Gran Sorrisina, 100 grammi, 1,59 euro.
5: Italmark. La spesa secondo me.
6: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
7: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 19.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
4: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
5: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
3: Giornale orario, edizione locale.
7: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Tragico schianto nel pomeriggio a Carpenedolo sulla statale Asolana. Nello scontro frontale tra un camion e un'auto, un uomo di circa 75 anni ha perso la vita. Inutile il tentativo di soccorso sul posto polizia stradale e locale di Carpenedolo. Paura nel primo pomeriggio sulla Gardesana Toscolano Maderno per uno scontro frontale tra due auto con targa straniera, una olandese e un'austriaca, coinvolte 8 persone, due famiglie di turisti con anche 4 minori. Fortunatamente nessuno ha riportato gravi ferite. L'Italia del calcio piange Franco Baresi, scomparso a 66 anni, nato a Travagliato, campione del mondo dell'82, storica bandiera del Milan, lascia un'eredità straordinaria. Emergenza ozono nel Bresciano, a Odolo ARPA ha registrato un picco di 203 microgrammi per metro cubo, oltre la soglia di informazione a causa del caldo intenso. In tutta la Lombardia si segnalano valori elevate e alcune aree superata anche la soglia d'allarme. ARPA e Legambiente invitano soprattutto i bambini e anziani e persone fragili ad evitare attività all'aperto nelle ore più calde tra mezzogiorno e le 16. Traffico illecito di rifiuti e fatture false nel Bresciano. La Guardia di Finanza ha eseguito un arresto ai domiciliari, un obbligo di firma. Secondo gli investigatori, un gruppo criminale gestiva società cartiere in Italia e in Slovacchia per occultare il commercio di rottami metallici. A Paratico l'ex centro commerciale di via Mazzini diventa patrimonio del comune. L'edificio, dichiarato abusivo ma mai demolito, sarà destinato esclusivamente a servizi pubblici. Il progetto prevede la realizzazione di una palestra, un auditorium e della nuova caserma della polizia locale, con un investimento stimato di 600.000 euro. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
4: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
5: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
8: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su

0: X trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: X, fatti furbo, vieni qui. X.
2: I love you, X.
3: Quest'estate migliora il tuo inglese con Impara l'inglese in un mese. Grazie alle 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria, impari l'inglese e lo ricordi una volta per tutte. In edicola ogni giovedì fino al 20 agosto con il Giornale di Brescia. A solo un euro in più ciascuna.
4: Che faccio, lascio?
5: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola, è un peccato lasciarlo lì. Me li dia a metà, metà forma, si intende.
6: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, yogurt sapori di Vipiteno per 2, 250 grammi, 65 centesimi. Birra Moretti litri 0,66, 99 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità fresca salumeria Beretta per 2, 240 grammi, 3,99 euro.
7: Italmark, la spesa secondo me.
8: Ah, finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
9: Lo sai invece chi resta? Conad.
10: Via, via.
9: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
8: Lunedì e martedì punti doppi.
9: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
8: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
9: E domenica

0: a 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
0: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7.

0: la radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Bentrovati da Alessandro Cisilin. E massima allerta a Ceuta, l'attraversamento incontrollato del confine da parte di migliaia di migranti provenienti dal Marocco, anche a nuoto, ha provocato almeno 57 morti. Si rischia la crisi umanitaria, dice il premier Sanchez, che denuncia una violazione dell'integrità territoriale spagnola, e si profilano nuove tensioni tra Madrid e Roma, che annuncia la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. Si apre il fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo, con ben 26 milioni di veicoli in movimento secondo l'ANAS. Già questo pomeriggio è scattato il bollino rosso sulle strade italiane e domattina sarà addirittura nero. Non va meglio sul fronte meteo: 11 le città oggi in bollino rosso per l'allerta caldo e domani saranno 19, e a esse, per lo più del centro-nord, si aggiungeranno domenica Catania, Genova, Palermo, Trieste. Criticità anche per il basso livello dei fiumi, specie nell'area padana. Si terranno martedì prossimo alle 11 a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi, spentosi a 66 anni. Innumerevoli messaggi di cordoglio per il leggendario capitano del Milan e della nazionale, da tutto il mondo del calcio italiano e anche dai vertici di FIFA e UEFA. La squadra rossonera, appresa la notizia al termine dell'allenamento nel ritiro in Australia, si è fermata in un minuto di silenzio culminato in un applauso intorno alla maglia numero 6 col nome Baresi. Giornata contrastata sui mercati, sullo sfondo delle perduranti tensioni internazionali, specie Medio Oriente. Milano chiude comunque in lieve rialzo dello 0,13%, in lieve ripiegamento lo spread coi titoli tedeschi intorno agli 82 punti. Subito una medaglia per gli azzurri ed d'oro agli europei di nuoto a Parigi. A conquistarla il quartetto del team event dei Tuffi, formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin Di Maria e Raffaele Pilligra. Sul podio anche la Russia, in gara come atleti indipendenti, bronzo all'Ucraina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Spot. Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero, e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 20.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Tragico schianto nel pomeriggio a Carpenedolo sulla statale Asolana, nello scontro frontale tra un camion

0: 35 anni ha perso la vita, inutile il tentativo di soccorso sul posto polizia stradale e locale di Carpenedolo. Paura nel primo pomeriggio sulla Gardesana Toscolano Maderno per uno scontro frontale tra due auto con targa straniera, una olandese e un'austriaca, coinvolte 8 persone, 2 famiglie di turisti con anche 4 minori. Fortunatamente nessuno ha riportato gravi ferite. L'Italia del calcio piange Franco Baresi, scomparso a 66 anni, nato a Travagliato, campione del mondo dell'82, storica bandiera del Milan, lascia un'eredità straordinaria. Emergenza ozono nel Bresciano, a Odolo ARPA ha registrato un picco di 203 microgrammi per metro cubo, oltre la soglia di informazione a causa del caldo intenso. In tutta la Lombardia si segnalano valori elevate e alcune aree superata anche la soglia d'allarme. ARPA e Legambiente invitano soprattutto i bambini e anziani e persone fragili ad evitare attività all'aperto nelle ore più calde tra mezzogiorno e le 16. Traffico illecito di rifiuti e fatture false nel Bresciano, la Guardia di Finanza ha eseguito un arresto ai domiciliari, un obbligo di firma. Secondo gli investigatori, un gruppo criminale gestiva società cartiere in Italia e in Slovacchia per occultare il commercio di rottami metallici. A Paratico l'ex centro commerciale di via Mazzini diventa patrimonio del comune, l'edificio dichiarato abusivo ma mai demolito sarà destinato esclusivamente a servizi pubblici. Il progetto prevede la realizzazione di una palestra, un auditorium e della nuova caserma della polizia locale con un investimento stimato di 600.000 euro. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. RadioBrescia7.it.
2: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7.

0: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7.
1: Ecco l'estate, la tua breve volontà svaniva.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Nel pieno dell'emergenza migranti a Ceuta, con l'ingresso incontrollato di migliaia di migranti dal Marocco, oggi il premier Sanchez è intervenuto nell'enclave spagnola parlando di attacco all'integrità territoriale e di possibile crisi umanitaria. Ma si annunciano nuove tensioni tra Madrid e Roma, che annuncia la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. L'America diventerà come essa se vincono i democratici, aveva detto poco prima Donald Trump. Sul campo la situazione è drammatica, con almeno 57 morti accertati. La guerra con l'Iran sta andando bene, stiamo colpendo duramente, l'ultima esternazione oggi dello stesso Trump, mentre Teheran rivendica di aver attaccato strutture militari americane in Kuwait e colpito due petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta statunitense. Intanto l'Arabia Saudita starebbe preparando una nuova offensiva contro gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran. Polemiche in Italia sul ministro della difesa Crosetto dopo la notizia del dispiegamento di un nostro contingente nei paesi

0: di golfo. Nicola De Muro.
1: Da marzo 2026 un contingente italiano di circa 400 militari dell'aeronautica e dell'esercito è schierato nei paesi del Golfo, Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, nell'ambito della Task Force Air Arabia. Il dispositivo ha l'obiettivo di supportare la sorveglianza aerea e difendere gli interessi nazionali e dei paesi partner di fronte all'escalation della crisi in Medio Oriente. La notizia, riportata dal sito del Ministero della Difesa, ha fatto scattare subito la sollevazione delle opposizioni in Parlamento. Il PD ha presentato un'interrogazione urgente al governo chiedendo chiarimenti sul confine della missione. Oggi il ministro della difesa Guido Crosetto ha replicato sostenendo la massima trasparenza. Bastava seguire le audizioni parlamentari o leggere le schede del decreto missioni. Le informazioni erano già sul sito del ministero, dice Crosetto. Immediata la controreplica dei DEM, che ribadiscono che quella specifica missione non figurava affatto nell'elenco ufficiale di quelle rifinanziate e approvate dal Parlamento.
0: Si terranno martedì prossimo alle 11 a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi, spentosi a 66 anni. Innumerevoli messaggi di cordoglio per il leggendario capitano del Milan e della Nazionale da tutto il mondo del calcio italiano e anche dai vertici di FIFA e UEFA. Un campione onesto e modesto, sottolinea da microfoni Sky Fabio Capello.
2: Io l'ho visto esordire in Serie A, giocare con lui, e ho avuto la fortuna poi di allenarlo. Per la serietà, per l'attaccamento alla maglia, per l'impegno che ci metteva in ogni momento della partita e dell'allenamento. È stato un esempio per tutti. Uomo onesto e modesto, che è una cosa difficile da trovare. Vista la popolarità che aveva, non se la tirava, era uno che parlava con tutti con la stessa naturalezza con cui si proponeva in campo durante le partite.
0: Tennis infine a Washington, occhi puntati sui due azzurri approdati ai quarti di finale. Alle 20 Elisabetta Cocciaretto è attesa la difficile sfida con la giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Non meno impegnativo il match per Lorenzo Musetti, non prima della mezzanotte italiana, opposto all'astro nascente spagnolo Hodar. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: trovi in offerta 3x2 prosciutto cotto Rovagnati a 1,66 euro e passata di pomodoro Santa Rosa a 73 centesimi al pezzo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Quix.
3: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad.
5: Via, via.
4: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
7: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
6: A Brescia, Rezzato, Chiari.
8: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
9: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7.

Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 21.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

Radio Brescia 7. Ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo. Encore un dimanche qui s'achève.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Salsa.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano, chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazzati.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: culo, come si perde.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Selecta.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero.

siamo con te. Raccontiamo eventi. Regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2 di notte.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.